0: vuoi fare?
1: Vediamo un po'. Ecco fatto.
2: Ah. Occhi neri!
3: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
3: Simpatico, eh?
4: Stefano.
3: Mm?
4: Ma questo non è quel ragazzo che...
2: E non ti posso fermare.
5: Ti sbagli, non lo conosco.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: giorni.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz
2: Train. Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paspi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Madre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Che tu vedessi me.
1: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.
1: What?

0: your grandma's coat.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 16 settembre 2026. Sereno o poco nuvoloso con temperature stazionarie. Fresche al mattino e piuttosto calde nel pomeriggio. Venti deboli occidentali. Affidabilità alta.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Previsioni meteorologiche. 17 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con minime in lieve rialzo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con possibili rovesci o temporali sparsi, graduale miglioramento verso sera. Venti deboli meridionali con alcuni rinforzi specie in Val di Chiana. Temperature in lieve calo. Affidabilità media.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Senti che bel rumore.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: good.
1: And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. Never even cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Previsioni meteorologiche. 17 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con minime in lieve rialzo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con possibili rovesci o temporali sparsi, graduale miglioramento verso sera. Venti deboli meridionali con alcuni rinforzi specie in Val di Chiana. Temperature in lieve calo. Affidabilità media.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

uplifting and inspiring.

gorgeous. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su Radio Incontri.

Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco sulla capitale. È stato un attacco combinato di missili e droni e ha colpito diverse zone causando danni a un edificio residenziale, magazzini e uffici. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale a Odessa, sulla costa del Mar Nero. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si enuncia che 21 persone sono morte e altre 45 ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada avvenuto nelle prime ore di ieri nella zona occidentale di Gaza City. Altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio. Il governo abolisce il bollo su auto e moto, in particolare sulle auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una volta sola. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico, questo ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Il GIP ha emesso 17 misure cautelari. L'operazione è stata denominata Fly Trap. Abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa, sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Ma'id el-Zoun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujair, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite, in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada, avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il 50enne è ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine, unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteorologiche. 17 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con minime in lieve rialzo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con possibili rovesci o temporali sparsi. Graduale miglioramento verso sera. Venti deboli.

0: meridionali con alcuni rinforzi specie in Val di Chiana. Temperature in lieve calo. Affidabilità media.
1: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco incontri in blu della settimana.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
3: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
4: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: soli. Che cosa eravamo?
1: Estate 1981, un pezzo che è diventato un cult del rock italiano, Rock and Roll Robot di Alberto Camerini, una canzone che parla di un robot che balla il rock, con un ritmo travolgente, un testo ironico che è entrato immediatamente in testa dal 1981 e non è più uscito, ma la curiosità che gli farà sorridere è che Alberto Camerini scrisse questo pezzo dopo aver visto un film di fantascienza in televisione. E il risultato fu un successo mondiale, che ancora oggi è considerato uno dei brani più divertenti del rock italiano. Colpo di scena? Beh, la canzone fu inizialmente considerata troppo demenziale dalle radio, ma il pubblico la fece diventare un tormentone indimenticabile.

0: Rappers, Roberto Lipari.
1: Ciao, riso fa buon sangue.
2: Donare sangue fa bene a te e fa bene agli altri.
3: Cacci una mano,
4: anzi, il braccio.
3: Mamma mia, ce l'hai sempre per
2: fare. Pelle d'oca.
4: Nel braccio.
2: Avessi le braccia si vedrebbe. Ho donato troppo.
5: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
6: Con Dua Lipa facciamo un salto nella musica internazionale e arriviamo a Leviating. Il titolo significa lievitare e ascoltandola capiamo perfettamente il perché. Ritmo leggero, atmosfera disco, è una produzione che sembra fatta apposta per mettere di buon umore. Dua Lipa ha costruito una parte importante del suo stile recuperando sonorità del passato e trasformandolo in pop moderno. È un po' come prendere una vecchia macchina, restaurarla e presentarla con un motore nuovo. Il risultato? Una canzone moderna ma con quella sensazione familiare che ti farà venire voglia di

0: I need you all night. Come on, dance with me. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride.
1: Adesso abbassiamo un po' il ritmo con Tananai e Tango, una canzone che dimostra che anche una hit può raccontare sentimenti e situazioni molto più profonde della classica estate fatta soltanto di spiaggia e cocktail. Tananai riesce a raccontare emozioni complicate usando parole semplici e molto dirette, ed è forse questo il motivo per cui il pubblico si è riconosciuto così tanto nelle sue canzoni. Perché l'estate è anche questo, non solo festa e tormentoni, ma persone che partono, persone che restano, storie che iniziano e storie che finiscono. E qualche volta una canzone riesce a raccontarle meglio di noi.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

basta sentimentalismi, si torna a fare festa perché arrivano i Black Eyed Peas con I Got a Feeling, uno degli inni da party più riconoscibili degli ultimi anni. Il messaggio è semplicissimo: questa sarà una grande serata, ed il bello è che dopo pochi secondi ci credi davvero. Non importa se domani devi lavorare alle 7. Per qualche minuto il problema non esiste. È una canzone costruita per crescere, coinvolgere e portare tutti verso quel ritornello che conoscono praticamente a memoria. Insomma, se parte I Got a Feeling, l'unica cosa seria da fare è alzare.

0: cante si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Federico Zampaglione.
2: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
3: Le vibrazioni pubblicano in una notte d'estate, un pezzo che è diventato un tormentone estivo perfetto, ma la curiosità che vi farà sorridere è che la canzone fu scritta in un momento in cui il gruppo si stava facendo le ossa nei locali di Milano. Il titolo, così evocativo, fu scelto quasi per caso, eppure è diventato il simbolo delle estati degli anni 2000. E come di scena? Beh, nonostante il successo travolgente di Dedicato a te, questo singolo riuscì a conquistare le radio e a confermare la band come una delle realtà più promettenti del rock italiano.
4: Baciami.

Il rock americano trionfava con i Bon Jovi e Living on a Prayer, un pezzo che racconta la storia di Tommy e Gina, due giovani che lottano per sopravvivere. Ma la curiosità che vi farà cadere dalla sedia? Beh, il famoso wow, il ritornello, non era nella versione originale. Il produttore lo aggiunse all'ultimo momento, convinto che servisse un gancio in più. E Bon Jovi all'inizio era contrario, pensava che fosse troppo commerciale. Invece quel wow è diventato uno dei ritornelli più iconici della storia del rock. Una canzone che ha venduto oltre 15 milioni di copie.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di 0,25 punti i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majd el-Zum e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
3: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi

0: grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore, una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto. E inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
1: Previsioni meteorologiche 17 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con minime in lieve rialzo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con possibili rovesci o temporali sparsi, graduale miglioramento verso sera. Venti deboli meridionali con alcuni rinforzi specie in Val di Chiana. Temperature in lieve calo, affidabilità media.
2: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Salita del volo con destino alla fine.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da tendenza hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di

0: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Un drone russo ha colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, denunciando ulteriormente che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini. Bisogna anche aggiungere che la Russia ha attaccato con droni e missili la capitale Kiev, facendo 18 feriti. Botte risposta a Trump, Unione Europea, sulla questione del Canada come membro associato appunto dell'Unione Europea. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica: la proposta del potenziamento della partnership non è contro qualcuno ma per la comune forza. Intanto in questi minuti il premier canadese Carney sta intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo. La protezione civile di Gaza diffonde un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Intanto aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Le opposizioni valutano la decisione come una mossa elettorale e contestano la destinazione delle risorse economiche. Il decreto proroga anche il taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, gioielliere di Grenzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è stato depositato questa mattina e in linea con la richiesta della Procura Generale. Unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da tre persone, sembra di origine araba, già individuati. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche. 17 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con minime in lieve rialzo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con possibili rovesci o temporali sparsi, graduale miglioramento verso sera. Venti deboli meridionali con alcuni rinforzi specie in Val di Chiana. Temperature in lieve calo. Affidabilità media.
2: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla Fontana del Villaggio. Carla Rossi è al microfono e questo è il nostro programma per voi. Ricordiamo in questi giorni alcune figure particolari. Una è quella di Don Dino Puglisi. È stato ucciso dalla mafia perché parlava con chiarezza, perché aiutava i ragazzi che ne avevano bisogno. Togli l'amore e avrai l'inferno, diceva Don Pino. Metti l'amore e avrai ciò che inferno non è. L'amore è difendere la vita dalla morte, da ogni tipo di morte. Sono parole di D'Avenia in Ciò che inferno non è. È stato misericordioso ma non diplomatico. Ha chiamato i mafiosi mafiosi, li ha chiamati per nome. Non si è piegato alle mezze misure per vivere tranquillo e continuare la sua pastorale, riempendosi la bocca di sproloqui sulle periferie e sui territori difficili. Non si è messo a fare il moralizzatore con quelli che non potevano nuocergli, ma con gli ultimi e gli indifesi è stato sempre dalla loro parte e ha attaccato i forti, quelli che sparano dando la vita per la causa come Cristo. L'abuso perpetrato ai danni del debole non gli è sembrato offerta giusta a Dio. Non ha detto alle vittime: sopportate la vostra croce. Don Pino ha preso su di sé le loro croci e le ha portate verso la resurrezione. Siamo stanchi di silenzi. Fatele gridare queste periferie, se vi definite uomini di frontiera. Che nutrimento della mafia è il silenzio, e chi tace è complice. La mafia non è croce da sopportarsi, non è ferita da far fruttare. Sono parole di Luigi Santopaolo. Il 15 settembre 1993 è la data dell'attentato a Don Pino Puglisi. Lo faranno beato. E poi c'è un'altra data, sempre 15 settembre, ma 2020, è quella di Don Roberto Malgesini. Anche Don Roberto, ucciso giovanissimo, 6 anni fa, e a Como, nella casa di Sant'Ambrogio. Quest'anno c'è stata veramente una memoria molto forte del sacerdote ucciso. Il vicario generale ha detto: impariamo dal suo sacrificio l'arte del dono di noi stessi. La chiesa di Sant'Ambrogio colma di gente per Don Roberto Malgesini. La sua Regoledo martedì sera non ha voluto mancare alla celebrazione eucaristica del 6° anniversario della morte del sacerdote ucciso a Como il 15 settembre 2020. Il suo paese nativo ha ricordato con affetto e devozione una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Molte comunità nella diocesi hanno ricordato Don Roberto. Molte comunità che sperimentano in modo vivo la sua presenza. Proprio a Regoledo, qui in questa terra, nella sua famiglia, all'interno della comunità parrocchiale, Don Roberto ha imparato i primi rudimenti della fede,
ha appreso a conoscere il Signore e il Vangelo e ha deciso di seguirlo. E gli abitanti del suo paese di origine ne sono fieri e si sono assunti l'onere di continuare a vivere da cristiani, di trasmettere questo incomparabile dono alle generazioni future. Don Roberto è stato un pastore profondamente trasformato dallo Spirito Santo. È uno spirito trasformante. Il Vescovo di Como ha voluto sottolineare come nessuno si improvvisa capace di dono, di solidarietà con tutti. Tutto questo è frutto dell'opera trasformatrice e dell'azione di grazia che regala a coloro che glielo chiedono con preghiera assidua. Don Roberto ha accettato di annunciare l'amore di Dio ai poveri e diseredati attraverso il libero e totale dono di sé. Possiamo imparare anche noi da questo sacrificio pasquale di Don Roberto, dice il Vescovo, l'arte del dono di noi stessi, mettendoci tutti alla sua scuola. Acquisteremo così una forza attrattiva, tale da aiutare persone a comprendere cosa significa credere in Dio, quale modello di società ci proponiamo di costruire seguendo Gesù a servizio dell'umanità. Anche per lui si apre la causa di beatificazione.

0: A cosa serve studiare il greco a scuola?
1: A niente. Non ci ordini il caffè ad Atene. Non lo metti su Facebook per fare il social media manager.
0: Serve un'altra cosa.
1: Un'altra cosa che è più pericolosa. Serve a capire che dietro una parola c'è un mondo, che crisi non significa disastro, ma scelta, momento in cui si decide, che scuola non era un edificio, ma scolè, tempo libero per pensare, che nostalgia è il dolore del ritorno, serve a non farti fregare, quando sai da dove vengono le parole, capisci quando vengono usate a sproposito, democrazia, demagogia, etica, logica, politica, le usiamo tutti i giorni. Il greco ti dice cosa significano davvero. È come una palestra. Tradurre dal greco è smontare un orologio con 100 ingranaggi senza perdere un pezzo. Ti allena la pazienza, al ragionamento, a stare nel dubbio, che è esattamente quello che ci serve oggi, nell'epoca delle risposte pronte di 10 secondi. Il greco antico serve perché qualcuno 2500 anni fa si è già chiesto tutto quello che ci stiamo chiedendo noi: chi siamo, cosa è giusto, cos'è la felicità, perché soffriamo. Ha scritto tragedie, non post motivazionali. Non studiamo il greco perché è morto, lo studiamo perché noi, senza quelle domande, non saremmo mai nati. Studiare il greco non ti servirà a fare più soldi, ti servirà a capire per cosa vale la pena spenderli.

Con questa canzone di Sting terminiamo anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, fatelo sulle nostre frequenze. Gli orari sono 12:06 e 18:15 dopo il notiziario, ma potete seguirci anche in DAB dalla vostra auto. E alla lettera I come incontri, i nostri podcast li trovate su radioincontri.org e avete la possibilità anche di seguirci in streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Buongiorno, le notizie del GR Vaticana di oggi giovedì 17 di settembre, in studio Giorgio Fanelli. In apertura un comunicato ufficiale dell'azienda ASL Toscana Sud-Est. L'azienda sanitaria interviene con una nota ufficiale in relazione alle notizie diffuse sulla possibile sospensione dell'attività chirurgica presso l'ospedale Santa Margherita della Fratta. L'azienda ASL Toscana Sud-Est precisa che non è previsto alcun azzeramento della chirurgia né è stata assunta alcuna decisione in tal senso. L'azienda sta affrontando una temporanea carenza di personale medico attraverso una riorganizzazione della presenza dei professionisti con l'obiettivo di assicurare le continuità delle attività. In questo quadro è prevista una diversa articolazione della rete chirurgica aziendale, anche attraverso il coinvolgimento di chirurghi dell'ospedale San Donato di Arezzo, così da garantire alla Fratta le competenze specialistiche necessarie. L'ospedale della Fratta resta pienamente inserito nella rete chirurgica aziendale e l'attività chirurgica del presidio proseguirà senza interruzioni. La riorganizzazione in corso è finalizzata a garantire la continuità delle prestazioni e a dare una risposta organizzativa alle attuali difficoltà nella disponibilità dei professionisti. È importante distinguere le difficoltà contingenti dalla prospettiva che abbiamo per l'ospedale della Fratta, sottolinea l'assessore regionale al diritto alla salute e al welfare Monia Monni. La difficoltà nel reperimento dei medici specialisti è oggi una criticità diffusa a livello nazionale che interessa in modo particolare alcune specialità e che può risultare ancora più evidente negli ospedali più periferici, dove garantire una presenza stabile di professionisti può essere più complesso. È una sfida che riguarda l'intero servizio sanitario nazionale e che richiede ancora nuove modalità di organizzazione, di integrazione tra i diversi presidi della rete. La situazione che si è determinata in questi giorni nasce da una difficoltà oggettiva nella disponibilità di professionisti e non da una scelta di ridimensionamento delle attività del presidio. L'azienda sta lavorando per affrontarla attraverso una diversa organizzazione della rete e garantire la continuità dell'attività chirurgica. Sul futuro della Fratta voglio essere molto chiara. La visione che come regione condividiamo con l'azienda è quella di un potenziamento dell'ospedale, non di un suo depotenziamento. Vogliamo rafforzare e qualificarne il ruolo all'interno della rete ospedaliera, individuando vocazioni chiare e sviluppando attività capaci di rappresentare punti di riferimento non soltanto per la Valdichiana, ma per l'intera rete aziendale. La sfida che abbiamo davanti è costruire una rete nella quale ogni presidio abbia un ruolo definito, competenze riconoscibili e attività di qualità, mettendo in comune i professionisti quando necessario. La difficoltà di queste settimane va affrontata e risolta, ma non cambia la direzione. Sulla Fratta vogliamo investire e rafforzare il ruolo nella rete ospedaliera. Continuano le visite conoscitive del nuovo prefetto di Arezzo, dottor Stelo, nei paesi della Valdichiana. Ieri era Lucignano, il servizio per Arezzo 24 di Guido Albucci.
1: Proseguono le visite conoscitive del neo prefetto di Arezzo, dottor Stelo, al territorio aretino, nel caso di specie all'amministrazione comunale di Lucignano. Che paese ha trovato, dottor Stelo?
2: Una realtà veramente, veramente bella. Devo dire che sto visitando, appunto, come detto, tutti i sindaci, tutti i comuni, uno per uno. Siamo a una quindicina, ma piano piano li faccio tutti. E devo dire che ogni comune, ogni sindaco, ovviamente con grande orgoglio, oltre a parlare di questioni, problemi che possiamo e dobbiamo affrontare insieme, mi fa vedere le bellezze del territorio e veramente lo sapevo insomma che questa è una provincia meravigliosa, ma vedendolo ancora più approfonditamente, ancora più dal vivo, veramente è una provincia meravigliosa che merita certamente un futuro ancora migliore.
1: Quali sono le problematiche che nel frattempo emergono dal territorio aretino in generale?
2: Allora, è difficile fare una sintesi, perché in realtà poi ogni comune ha la sua storia, le sue bellezze, le sue tradizioni, c'è anche le sue problematiche. C'è il comune magari più nella montagna che ha più lo spopolamento, invece c'è il comune con tante industrie, quindi ci sono altri tipi di problematiche. Ma io dico sempre a tutti i sindaci per me sono tutti uguali, nel senso che quando chiamo un sindaco noi ci dobbiamo rimboccare le maniche e fare di tutto per analizzare, affrontare, quando possibile ce la mettiamo tutta a risolvere il problema. cambia ovviamente il tipo di problemi. È chiaro che una città grandina come può essere un Montevarchi, un San Giovanni Valdarno ti chiama per problemi un po' diversi da Badiate d'Alda e Sestino, dico due nomi ovviamente, quindi, però qualunque sia il tipo di problema, no, noi ci siamo sempre. Anche per questo sto facendo questo giro, proprio per confermare la vicinanza della prefettura alle amministrazioni locali, alle comunità, che siamo diciamo sulla stessa barca.
1: Recentemente in prefettura è stato firmato un protocollo con alcune amministrazioni comunali del territorio per rafforzare i sistemi di videosorveglianza. Può essere una soluzione al tema crescente della sicurezza, alla richiesta crescente di sicurezza dei cittadini?
2: Assolutamente sì. Le telecamere servono forse anche come prevenzione, perché magari questa strada è videosorvegliata, questa via è videosorvegliata, forse qualcuno prima di fare qualche cosaccia ci pensa. In ogni caso diventano fondamentali anche dopo per individuare, poi denunciare eccetera i colpevoli di qualunque fatto. Devo dire che molto spesso quando succede qualche cosa, se non quasi sempre, gli autori vengono poi individuati dalle nostre meravigliose forze dell'ordine, a cui dobbiamo dire solo grazie per quello che fanno. 365 giorni all'anno H24, sia in fase di prevenzione appunto per far di tutto perché non succedano le cose, e quando purtroppo succedono cercare di intervenire il prima possibile, individuare, denunciare i colpevoli. Quindi, come dire, i casi irrisolti in provincia di Arezzo, e non solo in provincia di Arezzo, sono veramente pochi per fortuna, quindi anche questo è il miglior segnale che può dare lo Stato e possono dare le istituzioni quando succede qualche fatto di illegalità, di violenza, quello che è.
1: Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza, ha ricevuto questa mattina il neo prefetto di Arezzo, dottor Fabrizio Stelo. Sindaco, che cosa è emerso da questa visita?
3: È stato un piacere oggi ospitare il nostro prefetto a Lucignano e potergli far vedere il nostro territorio e le nostre bellezze. È un rapporto, quello come prefetto crediamo e auspichiamo che sia quello sempre diretto, poter avere con lui e con tutta poi la macchina della prefettura, perché crediamo nella collaborazione fra tutti gli enti e questo possa comportare e aiutare sia Lucignano ma anche tutto il nostro territorio.
1: Recentemente Lucignano è stata tra i comuni che ha firmato in prefettura un protocollo per incrementare la videosorveglianza nel territorio. Può essere, sindaco, una soluzione alla richiesta del tema della sicurezza posta da tanti cittadini?
3: Crediamo che questo sia un altro elemento per la sicurezza dei nostri cittadini. Sappiamo che abbiamo la fortuna anche di vivere in un territorio dove ci sono alcune piccole cose, ma abbiamo anche la fortuna di dove non ci sono difficoltà. Questo a livello del bando non ci aiuta tanto perché non ci dà molto punteggio, ma noi crediamo questo progetto di poter attuarlo quanto prima. Speriamo di poterlo fare con i fondi di questo bando. Qualora non riusciamo, vediamo se riusciamo a farlo in forma dotta, perché è un progetto da oltre 60.000 euro, quindi nel nostro bilancio non riusciamo a coprirlo tutto, però eventualmente qualora non riuscissimo ad aggiudicarsi il bando, fare un piccolo intervento, comunque farlo in più step per poter andare a controllare il nostro territorio. Oggi abbiamo già delle telecamere sul nostro territorio che sono molto utili alle forze dell'ordine per contrastare criminalità, diciamo microcriminalità che è nei nostri territori, però crediamo che alcune zone possono essere controllate, devono essere controllate per essere ancora più tutelate.
0: A Castiglio Fiorentino maggioranza e opposizione si trovano d'accordo sul fatto che la raccolta dei rifiuti sia da cambiare. Paolo Brandi dice: noi lo dicevamo da un sacco di tempo e questa volta è d'accordo anche il sindaco, e non è una cosa da poco. Mario Agnelli dice che è arrivato il momento di rivedere il modello della raccolta dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata. È da oltre due anni che lo dicevamo, il porta a porta esteso indistintamente a tutto il territorio può funzionare nei centri urbani ma non nelle campagne, nelle case sparse e nelle zone a bassa densità abitativa, perché diventa un sistema molto più costoso e complicato a fronte dei benefici tutti da dimostrare. Lo abbiamo scritto e ripetuto più volte proponendo una soluzione concreta per le zone di campagna: rivedere la raccolta porta a porta, dare orari più elastici all'isola ecologica e aumentare i controlli sul territorio. La risposta dell'assessore Sebastiani finora è sempre stata la stessa: questo modello funziona e non si cambia. Oggi invece il sindaco sembra dire il contrario, prendiamo atto e siamo pronti a discutere nel merito. C'è poi un altro punto importante. Per mesi abbiamo sentito attribuire l'aumento delle tariffe al sistema, al cosiddetto baraccone e ai meccanismi di calcolo che certamente incidono e che continuano a ritenersi discutibili. Ma se oggi si ammette che il modello organizzativo della raccolta va rivisto anche per consentire i costi, allora significa per una parte del problema sta proprio nella scelta organizzativa fatta finora dal comune. Le nostre proposte sono isole ecologiche stradali informatizzate, più controlli e ispettori ambientali, orari più ampi e flessibili per l'isola ecologica, un modello di raccolta differenziato in base alle caratteristiche del territorio, senza applicare la stessa soluzione a realtà completamente diverse. E c'è un aspetto che non va dimenticato: anche gli operatori della raccolta stanno sostenendo uno sforzo enorme, spesso per un'organizzazione che merita di essere ripensata. Se davvero si vuole cambiare strada, noi ci siamo disponibili a sostenere un progetto serio, concreto, capace di ridurre i costi e aumentare l'efficienza del servizio. Adesso aspettiamo i fatti, aspettiamo il piano dell'assessore, perché cambiare idea non è un problema. Il problema sarebbe fare l'annuncio e poi non fare niente. Da Bach a Vivaldi, una notte in musica alla Chiesa del Gesù di Castiglion Fiorentino. Un dialogo musicale tra Johann Sebastian Bach e i grandi maestri italiani del 600 e del 700. Sabato 19 settembre alle 21:15 la Chiesa del Gesù di Castiglion Fiorentino ospiterà il concerto Conversazioni Barocche con Antonio Pellegrino al violoncello e Agata Sorotokin all'organo. La serata proporrà un percorso attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio barocco europeo, alternando brani per violoncello, composizioni per organo ed esecuzioni nelle quali i due strumenti saranno protagonisti insieme. A Cortona il 19 e il 20 settembre prendono inizio gli eventi collaterali della mostra Vario Paint, è il primo appuntamento. Il 19 e il 20 settembre, quindi sabato e domenica, Sosta Palmizzi porta in scena al Palazzo Casali un progetto performativo ispirato all'opera del maestro cortonese, tra le sale del Maic, il cortile del museo e Piazza del Duomo. Mentre va in scena nelle sale del Maic, museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, la grande mostra internazionale Gino Severini, modernità come dialogo, aperta fino al 1 novembre 2026, prende il via anche il programma di eventi collaterali che ne amplia e approfondisce i temi attraverso i linguaggi e prospettive differenti. Promossa dal comune di Cortona con il Maic in coproduzione con il Ministero della Cultura, in collaborazione con Accademia Etrusca, con l'Organizzazione Generale di Villaggio Global Internazionale, curata da Daniela Fonti e Margherita Daiala Valva, la mostra propone un percorso dedicato a uno dei protagonisti della modernità artistica del Novecento, mettendo in relazione la sua ricerca con il contesto culturale artistico della città d'origine. A inaugurare il calendario degli appuntamenti sarà la danza forma espressiva profondamente legata all'universo creativo di Severini. Sabato 19 settembre, domenica 20 settembre, il Maic e alcuni dei luoghi più significativi del centro storico di Cortona accoglieranno Vario Paint, omaggio in danza a Severini. Il progetto performativo a cura di Sosta Palmizzi, con il coordinamento artistico di Giorgio Rossi, co-direttore dell'Associazione Realtà di Spicco, nel panorama della danza contemporanea nazionale. È tutto anche per oggi con il GR Mi Fermo Qua, vi aspetto fra qualche istante all'ascolto della pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva. A Cortona torna palcoscenico del Gran Premio Nuvolari, dalla Val di Pierle al centro storico. La città etrusca è pronta ad accogliere la 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche che sarà di scena a Cortona sabato 19 settembre. Sono oltre 300 le auto partecipanti che sfileranno nel centro. Gli equipaggi faranno ingresso nel territorio cortonese Cortonese dalla Valle di Pierle, passando per Mercatale e quindi per la famosa Rocca, dirigendosi verso le località del Trasimeno, a seguire da Castiglione del Lago, si dirigeranno verso Cortona. Il percorso prevede il passaggio in via nazionale per il consueto controllo timbri e l'uscita da via Roma, quindi uscita dal territorio comunale sulla direttrice Sodo-Tavarnelle-Mezzavia. Si annuncia spettacolo per oltre 2 ore. Il passaggio di auto storiche sarà scandito con il commento in diretta dall'equipe Wanty Race, organizzatrice della manifestazione. L'arrivo in centro è previsto alle 12.30. Ad accogliere le vetture storiche è atteso il consueto e numeroso pubblico di cittadini, appassionati e visitatori in un fine settimana ricco di eventi. Numerosi i paesi in rappresentanza di tutti i continenti: Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Austria, Belgio, Uruguay, Argentina, Giappone, Polonia, Libano, Monte Carlo e San Marino, e 48 le case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche, fino alle Purcell francese firmate da Ettore Bugatti. Saranno inoltre 93 le vetture anteguerra che prenderanno parte alla manifestazione. La 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari partirà da Mantova domani, venerdì 18 settembre, attraverserà importanti città di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, percorrendo circa 1100 km tra le bellezze centro-settentrionali italiane, attraversando paesaggi suggestivi di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Siamo orgogliosi di ospitare il passaggio del Gran Premio Nuvolari, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Quello che va dal 18 al 20 settembre sarà un fine settimana carico di appuntamenti e di occasioni per i nostri concittadini e per i visitatori che affollano la nostra città. Open Day delle associazioni sportive sabato 19 settembre a Castiglione Fiorentino, la 5ª edizione al Parco Presentini. Torna la grande festa dedicata alle discipline praticate nel territorio comunale. L'iniziativa, giunta alla 5ª edizione e patrocinata dal CONI, è aperta ad appassionati, atleti e famiglie. Sabato 19 settembre, dalle ore 15 al Parco Presentini, le associazioni sportive castiglionesi allestiranno stand informativi e proporranno esibizioni, lezioni di prova e attività aperte a tutti. Bambini, ragazzi e adulti avranno così l'opportunità di conoscere le diverse realtà presenti sul territorio e scegliere lo sport da praticare durante la stagione 2026-27. Nel corso del pomeriggio sarà possibile avvicinarsi e sperimentare numerose discipline, dal calcio alla pallavolo, al tennis, al judo, al taekwondo, passando per danza, fitness, box, podismo, pallamano, tiro con l'arco, software, motociclismo, equitazione e attività motorie adatte ad ogni età. Sono in molte le associazioni sportive che hanno aderito: il tennis, il calcio naturalmente, il motoclub Meoni, il tennis club castiglionese, il baseball Arezzo, la Cassero Volley. Ora non sto qui naturalmente a elencarvi tutte le società, ma comunque c'è di tutto. Giunto alla sua 5ª edizione, l'Open Day delle associazioni sportive è un'ottima occasione per scoprire il ricco e variegato panorama sportivo castiglionese. In un pomeriggio si dà spazio e valore a tutte le discipline, non soltanto quelle più popolari come il calcio, pallavolo, tennis, che meritano comunque di essere conosciute e praticate. Qualunque sport può aiutare i ragazzi a scoprire le proprie attitudini e a crescere bene. Bene, perché lo sport è anche salute e insieme alla scuola è un pilastro fondamentale nella formazione dei giovani, che devono compiere le proprie scelte in base anche alle loro attitudini, dichiara il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli. Bene, torniamo a noi e torniamo a parlare di calcio, perché la giornata di ieri è stata anche giornata di campionato, turno infrasettimanale per il campionato di Serie D e di Serie C. Cominciamo subito con i risultati del girone E, con la 3ª giornata. Flaminia Civita Castellana, Sassa Marconi 2-2, Follonica Cavorrano 1, Ghiviborgo 0, Mezzolara 2, Nuova Ternana 1, Prato Grassina 1-1, Scandicci 3, Rondinella Marzocco 0, Serravezza Pozzi Aquila Montevarchi 1-1, Tau Calcio Altopascio 3, Siena 2, Lucchese 5, Progresso 0, Terranova Traiana, San Donato Tavarnelle 1-1. Questa la classifica dopo tre giornate: San Donato Tavarnelle, Flaminia Civita Castellana, Prato, Follonica Gavorrano 7 punti, Lucchese, Taucalcio Topascio 6, Serravezza Pozzi, Aquila Montevarchi, Siena, Scandicci, Terranova Traiana, Sasso Marconi e Mezzolara ne hanno 4, Progresso 3, Nova Ternana 1, Grassina 1, Rondinella Marzocco 1, Givi Borgo ferma al palo 0 punti. Esaminiamo la prima sconfitta del Siena sul campo del Taucalcio Alto Pascio 3-2. Una sconfitta maturata soprattutto nei primi 45 minuti, quando i padroni di casa hanno segnato 2 gol e il Siena ha giocato davvero male. Rientrata poi in campo nella ripresa, un'altra musica alla formazione di Voria è riuscita prima ad accorciare e poi a pareggiare, e nel momento cruciale della partita, poi subito dopo un minuto, praticamente dopo aver pareggiato, ha subito il terzo gol quando mancavano 20 minuti al termine. Il Siena non ce l'ha fatta più a recuperare, anzi si è esposto ai contropiedi della formazione padrone di casa, che ha rischiato di segnare almeno un altro paio di gol.
5: Non eravamo partiti nemmeno male, secondo me, i primi minuti. Poi, secondo tempo, dopo, soprattutto dopo che loro hanno fatto gol, ho perso un po' la bussola, diciamo così. Loro hanno mostrato molto più furore di noi, con le nuove linee poi date dagli arbitri. Insomma, il gioco deve essere deciso e continuare sempre, quindi ancora non l'abbiamo capito bene questa cosa qui, ci lamentiamo un pochino troppo, mentre dovremmo fare quello che fanno anche gli altri, secondo me. Poi, se non tempo, eravamo riusciti a riprenderla, quello che deve succedere è prendere quel gol lì, del 3-2.
0: Questi i risultati del campionato di Serie C, Girone B, quinta giornata di andata, primo turno infrasettimanale. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia Montecelio 1-1, Ostiamare 0, Ravenna 1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese 2, Atalanta Under 23 3, Torres 2, Pianese 1, Livorno 3, Vado 2, Perugia 0, Spezia 3, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro 1, Reggiana 4. La classifica dopo 5 turni: in testa lo Spezia, che ha vinto 3-0 a Perugia con punti 13, Reggiana e Ravenna 11, Livorno 10, Grosseto, Atalanta Under 23, Torres 9, Guidonia Montecelio e Forlì 8, Gubbio, Campobasso, Perugia 7, Pineto 6, 5 Pescara, Latina 4, il Vado 3, l'Ostiamare 2, la Pianese 1, la San Benedettese, e abbiamo l'ultimo in classifica, sempre con un punto, la Vispesaro. È stata giornata anche di Coppa Italia nel campionato di promozione. Vediamo alcuni risultati delle partite. Si è giocato ad Incisa, dove il Casentino ha vinto per 2-1. A Foiano, dove fra Foiano ed Acquaviva è terminata 3-1 per gli Amaranto. Poi il Pontassieve ha battuto la Settignanese per 1-0. Ed infine allo stadio Santi Chiezzi di Cortona, il Montagnano è passato per 2-0. Cortona Camuscia 0, Montagnano 2. Si deduce che passano il turno il Montagnano e il Foiano per il miglior quoziente gol e il Pontassieve. Con un gol di Cerofolini e il raddoppio di Oliveros, il Montagnano supera il turno, naturalmente battendo il Cortona Camuscia per 2-0. Il servizio di Stefano Bertini.
6: Un Cortona Camuscia ampiamente rimaneggiato, ma apparso comunque notevolmente sottotono, cede al cospetto di un Montagnano che ha perduto maggiormente nella qualificazione. Infatti la squadra di Bonini espugna per 2-0 il Santi Chiezzi e passa al turno successivo di Coppa Italia, mentre il Cortona Camuscia deve dire addio alla competizione. Per quanto riguarda il match giocato allo stadio Santi Chiezzi, davanti a un buon numero di spettatori valutabile intorno alle 200 unità, con una buona, molto buona rappresentanza ospite, il Montagnano partiva sicuramente meglio. Al sesto minuto già andava vicino al vantaggio con Acosti, che ci provava da fuori area, ma il pallone terminava a lato. Questo era però solamente il preludio al gol, che arrivava al 17° grazie a Cerofolini, che con una potente conclusione da appena dentro l'area di rigore superava Tegli alla sua sinistra. Del Cortona Camuscia praticamente nessuna traccia. Al 45° il Montagnano raddoppiava con Olivares in contropiede. Calcio d'angolo per il Cortona Camuscia, palla rubata dalla difesa del Montagnano, partiva Olivares in contropiede che superava Tegli in uscita, e qui praticamente si vedeva la partita, visto che il Cortona Camuscia per passare il turno avrebbe dovuto fare 3 reti nel secondo tempo. E il Montagnano iniziava meglio anche la ripresa, con Borghesi che al 56° dalla destra tentava il tiro a giro dopo azioni di contropiede, ma il pallone terminava a lato alla destra di Tegli. Al 58° doppia occasione ancora per gli uomini di Bonini, ma Tegli salvava prima su Torzoni poi su Borghesi. Al 60° si ha la prima occasione di Cortona Camuscia con Nicola, che ci provava da fuori area, ma Pacini respingeva bene. Al 73° ci prova Gnaré da dentro l'area, dell'area, con il pallone che termina alto. All'81esimo era Cerofolini che ci provava ad appena dentro l'area di rigore, ma Tegli respingeva. Finale di gara favorevole al Cortona Camocina, con il Montagnano che chiaramente abbassava un po' la guardia visto il risultato favorevole, e all'85esimo Sengore andava al tiro e terminava alto, mentre all'89esimo ci provava Cacioppini da dentro l'area a botta sicura, ma il pallone terminava fuori. E così dopo 5 minuti di recupero il signor Francesco Marini, la sezione di Empoli, sanciva la vittoria del Montagnano che appunto superava il Cortona Camocina per 2-0 e passava al turno successivo di Coppa Italia. Quindi da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
0: Domenica prossima prenderanno il via anche i campionati di prima e di seconda categoria, e proprio in questo campionato c'è chi ha già chiesto un anticipo. Si tratta del Prato Vecchio che dovrà affrontare il Subbiano e quindi ha chiesto l'anticipo al sabato. La gara di seconda categoria girone I tra Prato Vecchio e Subbiano, valida per la prima giornata di campionato, sarà giocata in anticipo al sabato per via della festa della birra che si terrà proprio a Prato Vecchio in questo weekend. Fischio d'inizio al Dante Rialti, fissato quindi per sabato 19 settembre alle 15.30. Il cortonese Luigi Innocentini, classe 1988, è stato nominato nuovo allenatore del Basilea, club di prima divisione svizzera. Dopo i primi passi nel calcio dilettantistico, la svolta per Innocentini è arrivata tra il 2016 e il 2018 nel Napoli di Maurizio Sarri. Nel luglio 2024 arriva in Svizzera come vice di Fabio Celestini. In quell'anno il Basilea vince il campionato e la Coppa di Svizzera. La sua presenza nel club viene confermata anche durante la gestione di Ludovico Magnin e di Stefano Lichtsteiner. Adesso il tecnico cortonese si trova a rivestire un prestigioso incarico alla guida della prima squadra. Complimenti quindi naturalmente al cortonese Luigi Innocentini, classe 1988, allenatore quindi del Basilea in Svizzera. Anche per oggi il nostro tempo è terminato, vi aspetto domani con la prossima pagina sportiva dedicata al fine settimana con l'esposizione della giornata calcistica per intero. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche, 17 settembre 2026, cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con minime in lieve rialzo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con possibili rovesci o temporali sparsi, graduale miglioramento verso sera, venti deboli meridionali con alcuni rinforzi specie in Val di Chiana, temperature in lieve calo, affidabilità media.
8: Avete ascoltato GR Val di Chiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: carburanti. No ai social media per gli under 13. La Commissione Europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
1: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina allo studio.
0: Botte e risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Se ne parla Fabio Bolzetta.
2: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro, in Europa invece una standing ovation ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita, non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite, gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
3: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyad hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Medio Oriente, la Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato, 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Le ruspe scavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Vivevano in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun l'ingresso di materiale dual use con un eventuale utilizzo anche militare finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora

0: nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lia allo studio.
1: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
2: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto, ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene nello studio.
1: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
3: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora, tra i 15 e i 18 anni, gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la Presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La cronaca, al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3 e 4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
4: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente CEI Cardinale Zuppi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada che arde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne, 8 secoli dalla morte di Francesco, 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grazie Paolo, abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sadi in regia, buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti fra l'equipaggio, anche ancora una notte di pesanti raid su Kiev, 18 feriti fra cui 2 bambini. Intanto il congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump che dovrà scegliere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Immediata la replica del Cremlino, le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina.

0: Commissione europea ha votato il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online.
1: Sì, al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora, tra i 15 e i 18 anni, gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la Presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata dall'aggravarsi di conflittualità con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, è quanto ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella parlando all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito al poligono militare di Monte Romano. Una busta con proiettili è stata recapitata al Ministero dell'Istruzione, destinatario Giuseppe Valditara, il ministro. La busta anonima inviata da Salerno, indirizzata al ministro in persona, è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede romana del ministero. All'interno di un foglio un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Nella giornata del 16 settembre è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. È tutto, grazie per l'ascolto. Grazie.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 17 settembre, ormai penultimo appuntamento delle parole dell'estate, poi ci concentreremo verso una stagione autunno-inverno, quindi non dico che ci mettiamo comodi con la felpa perché ancora le temperature non sono bassissime, però devo dire che sta un po' piovendo in alcune zone d'Italia, quindi fateci sapere anche la situazione meteo, perché no. Intanto abbiamo l'uomo che non è meteorologo, non è tuttologo, non è più imprenditore, ma ormai è batterista ufficialmente, il nostro Sabino D'Alessandro, che in regia ormai ha accantonato tutte le vecchie passioni, anche la barca, no, delle ultime settimane, per concentrarsi sulla batteria. Questa è l'ultima passione, sapete che poi vi aggiorniamo continuamente sulle passioni del nostro Sabino, e adesso è diventato anche batterista. Fantastico. Allora aspettiamo i vostri messaggi, se anche voi suonate la batteria, perché no, fatecelo sapere, se siete in un gruppo suonate.

siete i benvenuti. Diretta at radioinblu.it con tantissime notizie a proposito di batterie, di musica, appunto a genere musicale, e naturalmente anche i live di questa giornata, i concerti e tutto quello che abbiamo scovato per voi. Abbiamo scovato anche un appuntamento che insomma arriverà a ottobre per quanto riguarda il balletto, ma ne parleremo insieme tra poco. Stevie Wonder ad aprire le danze di oggi, questa è Part Time Lover.

14:14, mi capita spesso di leggere l'orologio con due cifre uguali, ecco, non so se capita anche a voi, è una casualità, ma capita spesso. Allora, dopo Daniele Silvestri per la serie Pochi ma Buoni, ci sono i concerti del giorno, poi andremo a spiare anche in quello che accadrà nella giornata di domani venerdì, ma andiamo con ordine in questo 17 settembre, dove continua Wave Summer Music, quindi non tutti i festival musicali estivi sono finiti. Gianni Morandi sarà a Palermo questa sera al Teatro di Verdura, mentre Daniele Silvestri, guarda un po', lo abbiamo legato subito alla sua hit del 2002, a Pompei in Napoli, sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Abbiamo anche il live di Simone Cristicchi, appuntamento per lui a Pisa, la cattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza del Duomo. E ritornano anche gli ex Otagoro, un po' che non si sentivano, Segrate Milano al Circolo Magnoli. Continuiamo parlando anche del live di Amara a Pisa, alla cattedrale di Santa Maria Assunta, anche lei in Piazza del Duomo. E poi, andando alla giornata di domani 18 settembre, vi segnalo il live di Francesco Renga ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. E poi Edoardo Bennato sarà al Mind Live Theater a Milano. Modena City Ramblers, e qui finisco perché poi insomma domani parleremo anche di tutti gli eventi del weekend. Trezzo sull'Adda a Milano al Live Club. Sono questi live e gli eventi di questa giornata di domani. Naturalmente comunicatemi anche qualche appuntamento, non solo musicale ma anche culturale, attraverso la mail. Vi aspettiamo anche in questo pomeriggio fino alle 16, in cui risuonano le belle melodie e le belle ballate romantiche come questa di Benson Boone, The Time of My Life.

bella bella questa nuova di Sheryl Crow nel pomeriggio di Blue 2000, e naturalmente un invito anche ad ascoltarci, seguirci dall'app, scaricate la nostra app gratuita Play 2000, in ogni luogo ci seguite e ci ascoltate, recuperate anche i podcast, ma soprattutto seguite la nostra bella programmazione, non solo quella di Blue 2000 ma anche quella di TV 2000. Per quanto riguarda il pubblico dei live, quindi rimaniamo in territorio di concerti, ci sono i dati finali che la Fondazione Musica per Roma ha rilasciato di una stagione, un'estate 2026 davvero straordinaria, con 230.000 spettatori, e Roma Summer Fest guarda già al prossimo anno con ospiti di rilievo già confermati come i Take That e i Tokyo Hotel. Quindi si chiude con 230.000 presenze l'estate della Fondazione Musica per la Capitale, e conferma anche questi livelli record raggiunti nell'anno precedente, nel 2025. Risultato che insomma sottolinea la forza, l'attrattività di questa programmazione, capace di attraversare i generi, le generazioni, i confini geografici, e con oltre 100 appuntamenti complessivi ha animato per tutta l'estate l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e anche la Casa del Jazz. In cave hanno registrato tra l'altro il tutto esaurito le 4 serate consecutive di Ludovico Einaudi, giusto per fare un esempio, insieme ad altri concerti come quello di Brescia, Cool and the Gang, Capo Plaza, Tony Pitoni, Fiorella Mannoia, Pat Metini e i Subsonica. Successo anche per diciamo una costola di questo Summertime alla Casa del Jazz, sold out per tutti gli artisti presenti, a confermare il livello alto di questa offerta, un dato significativo, perché gli artisti protagonisti di quest'estate trionfale tra la cave e la Casa del Jazz hanno conquistato complessivamente 63 Grammy Awards, quindi devo dire un grande record, tanto di cappello per questi artisti. Per quanto riguarda il pubblico, 40% circa degli spettatori ha tra i 31 e i 45 anni, il 16% tra i 26 e i 30 anni, il 15% meno di 25 anni, complessivamente quasi un terzo degli spettatori a meno di 30 anni, e cresce la dimensione anche internazionale degli spettatori, oltre il 17% dei biglietti per i principali concerti è stato acquistato dall'estero, con punte significative per artisti come Ludovico Einaudi, Marisa Monte e Joe. Tra i principali paesi di provenienza degli acquirenti figurano i turisti che arrivano dalla Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Insomma, come la vogliamo girare, è stata un'estate trionfale, i cui dati sono stati rilasciati proprio negli scorsi giorni e che vi abbiamo riportato. 14:25 di questo pomeriggio arriva Jovanotti.

0: Sun con Orbiter, orbitiamo intorno alla musica ma anche alla danza e parliamo di un evento che avverrà il prossimo 4 ottobre a partire dalle 18 al Teatro Arcimbol di Milano. Lo facciamo con la direttrice di Tam Ballet, Caterina Calvino Prina. Benvenuta Caterina.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora Caterina, c'è questo bellissimo appuntamento che inaugura la stagione di balletto 2026-2027 con uno dei titoli più amati in assoluto.
1: Sì, allora cominciamo questa nuova stagione e ci tengo a dire che per noi è una, insomma, è una grande gioia poter avere questa stagione presso il Teatro degli Arcimboli, un teatro dove noi lavoriamo da tanto tempo ma che si è aperto molto alla danza, che sappiamo essere, diciamo, in questo momento sta vivendo un momento sì, non particolarmente felice. Quindi è un modo di riavvicinare un po' le persone, insomma, al balletto, alla danza, anche con dei prezzi abbastanza popolari, e di avere una stagione tocchi i principali titoli del repertorio classico. Quindi noi apriremo il 4 ottobre con Don Quixote, ma poi proseguiremo con Schiaccianoci, Lago dei Cigni, Cenerentola, Corsaro, quindi titoli centrali del repertorio classico e che sono un bel modo un po' di portare le persone a teatro.
0: E nello specifico, diciamo, questo spettacolo di debutto del Don Quixote è stato realizzato con un allestimento proposto al TAM che si distingue per colori che sono caldi e vivaci nella tradizione mediterranea, poi c'è questo impatto scenico veramente importante.
1: Sì, allora diciamo che le nostre versioni dei balletti che portiamo in scena sono versioni molto molto tradizionali, quindi con fondali ancora dipinti a mano come si faceva una volta, molto colorati, molto belli, e lo stesso una ricerca anche del costume, insomma, di un certo tipo. Poi è chiaro, Don Quixote da solo è un titolo molto coinvolgente, le musiche sono energiche, è uno dei balletti che secondo me sono più giusti da vedere per potersi avvicinare un po' al mondo della danza classica, che magari viene un po' considerata noiosa, no? Mm-hmm. Ma in realtà non lo è. Don Quixote in realtà non è questo. Don Quixote è tutto ciò che è di più allegro, anche a tratti comico, ci sono delle situazioni anche abbastanza divertenti, per cui insomma un modo di passare due orette uscendo un po' a cuor leggero, no? Visto che ne abbiamo un po' bisogno.
0: Decisamente, poi insomma con questa celebrazione così della gioia di vivere e anche della forza dell'amore. I protagonisti saranno dei ballerini famosi sulla scena internazionale.
1: Sì, allora i due primi ballerini sono è un grandissimo onore per noi averli, perché sono due primi ballerini del Dutch National Ballet e sono Anna Tigankova e Georgi Potskishvili. E loro sono molto conosciuti in questo momento, devo dire, sono un po' gli idoli, in modo particolare lui, di tutta la nuova generazione di ballerini che stanno crescendo in questo momento, perché è un ballerino molto virtuosistico ma anche di grande carica, di grande energia ed espressività, per cui sicuramente è una cosa molto particolare, la prima volta che li abbiamo nostri ospiti, quindi siamo molto contenti di questa cosa.
0: Quindi è importante prenotarsi per tempo, sembra lontano il 4 ottobre ma è ormai alle porte per questo spettacolo inaugurale.
1: Esatto.
0: Come possiamo fare per prenotare?
1: Allora, direttamente sul sito del Teatro Arcimboldi o altrimenti su Ticket One.
0: Ok, quindi ricordiamo Teatro Arcimboldi, semplicissimo.it. Caterina, in previsione degli altri spettacoli, ci hai citato ovviamente la decisione di fare questi spettacoli a livello internazionale molto conosciuti, quest'anno con che criterio sono stati selezionati questi balletti?
1: Allora, diciamo che tendenzialmente cerchiamo sempre di tenere i più famosi, perché il pubblico di Schiaccianoci e il pubblico di Lago dei Cigni è un pubblico che non manca mai all'appuntamento. Schiaccianoci è la sesta volta di fila che lo facciamo al Teatro Arcimboldi, quindi poi quest'anno avrà anche il coro delle voci bianche dal vivo, insomma ogni anno cerchiamo comunque di dare qualcosa di nuovo. E poi affiancato dei titoli che normalmente si vedono un po' meno sulla scena, in questo caso abbiamo scelto il Corsaro e poi questa nuovissima Cenerentola che è stata realizzata con musiche create apposta per questo spettacolo e coreografie nuove, anche questo letto più in chiave divertente, sì, un po' in chiave comica, insomma. Mm-hmm. Quindi si cerca sempre di accostare un po' cose più tradizionali molto conosciute a altri tipi di spettacoli spettacoli, però per cercare un po' di allargare, no, questa conoscenza. Certo. Ed ecco perché c'è anche questa possibilità di avere un abbonamento che, dove i biglietti sono particolarmente scontati, ma si ha la possibilità di assistere a tutti questi titoli per poter conoscere, rivedere, diciamo, quelli più famosi e per conoscere quelli nuovi.
0: Fantastico, quindi non mancate agli appuntamenti di TAM Teatro Arcimboldi di Milano con Don Chisciotte, ricordiamo 4 ottobre, 18, prenotate il vostro posto e tutti gli altri appuntamenti di TAM Ballet. Grazie Caterina Calvino Prina.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.
1: Alla prossima. Buona giornata.
0: Grazie mille. Oh, e l'arte, insomma, la musica in generale, l'arte, anche il balletto riuniscono tante generazioni, quindi appuntamento per tutte le famiglie naturalmente con questi spettacoli. Senza tempo evergreen, come evergreen la nostra musica che ci riporta agli anni 60, in questo caso con questo classico dal titolo Proud Mary.

Diodato, che vita meravigliosa. Allora, su In Blu 2000 parliamo di grandi band che hanno fatto la storia della musica, che sono ritornate recentemente anche con nuovi prodotti musicali, ma rimangono comunque nel nostro immaginario come le icone, magari anche degli anni 80, che vengono giustamente praticamente onorate con, in questo caso, una serie di francobolli in loro onore, per l'appunto. Parliamo dei Duran Duran, perché la Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di una nuova serie speciale di francobolli interamente dedicate alla band. Quindi dai video patinati degli anni 80 alle cassette delle lettere è un attimo, cioè quelle di tutto il mondo. I Duran Duran entrano ufficialmente nella storia della filatelia, anche se insomma non, le lettere ormai non si spediscono quasi più, anche le cartoline diciamo sono in disuso, anche se quelle turistiche estive vanno per la maggiore. La Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di questa nuova serie speciale di francobolli interamente dedicata alla band di Birmingham. Quindi praticamente ci sono su questi francobolli impressi le copertine iconiche del gruppo. L'iniziativa celebra il 45esimo anniversario della nascita del gruppo, coincidente con l'uscita del loro omonimo album di debutto del 1981 e del loro storico primo singolo Planet Earth. I Duran Duran diventano così una delle pochissime icone della musica ad avere l'onore di un set interamente dedicato, e si unisce a un club davvero esclusivo di altre band che comprende leggende del calibro dei Beatles, dei Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, che hanno avuto questo onore di essere appunto omaggiati con dei francobolli o comunque con delle icone e delle serie filateliche davvero speciali, in questo caso composta da 12 francobolli in totale divisi in due blocchi pensati per riassumere l'estetica visiva della storia dei Duran Duran.

magari state viaggiando con la vostra auto, ci seguite dal DAB, canzone ideale per viaggiare, questa di Alan Parsons Project, che ci ha riportati al 1982. Allora, ad un passo dalle news con la nostra redazione, restate con noi ovviamente per tutte le informazioni dall'Italia e dall'estero, ma poi nella seconda ora delle parole dell'estate parleremo di mini classifiche, oggi con il cinema, i 5 film più visti nel nostro paese, in Italia ovviamente.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitolo. Un drone russo ha colpito una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso. Droni e missili su Kiev e Odessa.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina, allo studio.
1: Il Canada e l'Italia.

protezione civile saudita citata da Al Arabiya. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio le prime volte che fece capolino nelle indagini nel 2017. La Commissione europea ha adottato gli EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. È tutto. Grazie per l'ascolto.

ufficialmente la seconda ora delle parole dell'estate per questo giovedì insieme con Lisa Stansfield. Ho anche il disco di questa straordinaria artista e dove c'è questa canzone di Real Think del 1997. Un saluto a Sabino D'Alessandro, sempre lui in regia, pronto insieme fino alle 16 anche per parlare di mini classifiche cinematografiche. Vediamo quali sono i 5 film del box office italiano a distanza di 7 giorni, cos'è cambiato nell'ultima settimana. Al numero 5 ritroviamo in leggera discesa il film d'animazione Paw Patrol dai mitici personaggi Missione Dinosauri. Dinosauri che sono un po' dappertutto, nell'ultimo periodo abbiamo visto anche la fine di Oak Street, ma in questo caso sono dinosauri meno spaventosi, ovviamente legati al mondo dei cartoni. La numero 4 è una new entry che si riforma in questo caso per un sequel che è stato massacrato letteralmente purtroppo dalle recensioni internazionali ancora più duramente dell'originale del 1998. Parliamo di Amori e Incantesimi, in questo caso il secondo, ci hanno messo un bel 2, al pubblico non importa perché gradisce ancora la coppia sul grande schermo Nicole Kidman e Sandra Bullock in questo secondo capitolo di Amori e Incantesimi che entra alla numero 4. Numero 3, un'altra commedia sentimentale decisamente sui generis, la regista è un'ottima e brava Olivia Wilde che mette il matrimonio un po' sotto pressione in questo film con Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz, grandi protagonisti di questa nuova commedia diretta e interpretata dalla regista e attrice Olivia Wilde. Un film da camera, infatti è quasi girato all'interno di un appartamento, si intitola The Invite, il piacere è tutto nostro ed è al numero 3 questa settimana. Numero 2 rimane stabile l'avventura cinematografica, cartoni animati e tecnica mista, lo diciamo, tra cartoon, esseri viventi, quella classica dei Looney Tunes che ci hanno abituato con grande divertimento e buone dosi d'azione. In questo caso il film è il tanto amato Coyote vs. Acme, sapete che questo film rischiava addirittura di non uscire mai al cinema. Tra poco scopriremo la nuova numero 1 della settimana, subito Max Gazzè.

Se non c'è niente da fare, continua ancora la cavalcata, è il caso di dirlo, del cavallo di Troia, in questo caso all'interno di Odissea, perché ritorna alla numero uno questa settimana il film targato Universal di Christopher Nolan, che ormai ha raggiunto una cifra imbarazzante in positivo ovviamente nel nostro paese di 58 milioni di euro di incasso, e poi in tutto il mondo, che ve lo dico a fare, molti molti di più. Odissea di Christopher Nolan tra l'altro ha superato Jurassic World, è diventato il film Universal con il maggior numero di incassi della storia, secondo i dati riportati da Deadline, Odissea ha raggiunto 1,68 miliardi di dollari al botteghino mondiale nel suo nono fine settimana di programmazione, film arrivato nelle sale da noi il 16 luglio, come vedete è ritornato ancora una volta alla numero uno, il primato in precedenza apparteneva a Jurassic World, che aveva chiuso la propria corsa con circa 1,672 miliardi di dollari, il film del 2015 aveva rilanciato anche il marchio nato con Steven Spielberg di Jurassic Park, dando origine a questa nuova trilogia. Il risultato ottenuto da Nolan si aggiunge a una lunga serie di traguardi, perché Odissea è diventato il film con il miglior incasso della carriera del regista in assoluto sia negli Stati Uniti sia all'estero, oltre che nel mercato globale, ha inoltre stabilito il miglior debutto di sempre per Matt Damon, miglior esordio del 2026 per un film live action, e negli States ha segnato anche il record d'apertura per un titolo che comunque rimane da quelle parti vietato ai minori, da noi diciamo non c'è nessuna restrizione alla visione del pubblico, ma in realtà in America sì. Beh, Odissea ancora nuovamente la numero uno dei film più visti nel nostro paese.

raggiunto in questo pomeriggio attraverso la mail Kate, presumo Caterina, che ci augura buon pomeriggio e una buona giornata. Grazie davvero, continuate a scriverci a diretta at radioinblu.it. Il nostro Sabino Alessandro pronto in regia a farci ascoltare anche il nuovo singolo di Jen Rooks, Slow Dance for a Minute.

Crosby, Still, Nash, Young, e ci metto dentro anche Sabino D'Alessandro che ha curato la regia fino a questo momento. Allora, non solo cinema per quanto riguarda il box office, quindi i film che incassano di più, ma decisamente anche personaggi che sono stati premiati nelle ultime ore, negli ultimi giorni, con dei discorsi anche commoventi che sono stati fatti alla recente premiazione degli Emmy Awards. Ne parleremo tra poco e intanto questa ci riporta agli anni 80, Billy Joel.

0: A questo punto devo chiedere al mio interlocutore principale, il nostro Sabino Alessandro, dall'altra parte hai qualche punto dolente del corpo che ha bisogno di essere diciamo rimesso insieme come i cocci con la tecnica del kintsugi? Più o meno le mani in questo momento, che sono preziose. Ah, i piedi, scusa, avevo capito le mani. Allora, kintsugi, la canzone nuova di Elisa, nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di un grandissimo personaggio che ha accompagnato intere generazioni, soprattutto con una trilogia indimenticabile, Michael J. Fox, l'attore protagonista di Ritorno al futuro e di tante altre serie TV e film. Una forte commozione davvero ha pervaso la platea dell'edizione nuova degli Emmy che si è tenuta qualche giorno fa, quando Michael J. Fox ha pronunciato il suo discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto tra l'altro un premio speciale che viene dato non tutti gli anni, ma secondo rare eccezioni, se anche per protagonisti che si sono distinti magari nell'ambito della solidarietà e dell'umanità, il Bob Hope Humanitarian Award, il riconoscimento che celebra le personalità della TV e dello spettacolo che si sono distinte anche per un impegno filantrofico profondo e duraturo. Ed è il caso di Michael J. Fox, che è stato premiato, e il contributo dell'attore anche alla ricerca, alla lotta, lo ricordiamo, contro il Parkinson, che gli fu diagnosticato a soli 30 anni. Oggi l'artista ne ha 65 e ha confessato che all'inizio tenne nascosta, diciamo, la sua malattia perché temeva che avrebbe influito sul suo lavoro e sul rapporto con il pubblico. Lo ha raccontato dal palco del Peacock Theater di Los Angeles, dove ha ricevuto questo importante riconoscimento. Lui ha detto: sono rimasto sbalordito dal sostegno che ho ricevuto, il sostegno di tutti voi, accolto da una lunga ovazione, un sostegno che mi ha dato una grande carica, mi ha fatto sentire che potevo continuare a fare questo lavoro, che non avevo perso ciò che faccio e che nessuno poteva portarmelo via. Riconoscimento, ripetiamo, che non viene assegnato ogni anno, ma solo quando l'Accademia ritiene che esista un candidato meritevole e che incarni pienamente questi valori, e per questa edizione ha scelto proprio il grande Michael J. Fox, sempre nei nostri cuori. 15:36 di questo giovedì pomeriggio, ben ritrovati alle parole dell'estate. Raccontateci questa vostra fine dell'estate. Siete in ufficio? Pensate ancora alle vacanze? Beh, tutto è possibile. C'è Gianna Nannini.
1: Ciao.

il talentuoso Alex Warren qui su In Blu 2000 con la sua Emerald Eyes. Allora, è stata una serata, una giornata di sport tra solidarietà e grandi campioni, protagonisti a Milano per questa 12ª edizione della Laureus Charity Night, appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Fondazione Laureus Sport, con progetti rivolti a bambini e ragazzi che crescono magari in contesti socio-economici fragili. Una serata che si è svolta allo spazio Eventi Brembo, che ha riunito protagonisti dello sport, istituzioni, sostenitori della fondazione. L'obiettivo di abbattere le barriere e rendere l'attività sportiva sempre più accessibile, e nelle parole anche degli organizzatori, Laureus è incentrata sullo sport per i bambini, sempre di più sulla collaborazione con i suoi soci e anche con le aziende che hanno voglia di lavorare insieme in sinergia alla fondazione. Quindi sono stati già realizzati in passato numerosi progetti, numero di progetti e numero di bambini che si possono concretamente aiutare. L'insegnamento è quello di dare a questi ragazzi in difficoltà la possibilità di credere in se stessi e soprattutto di trovare la spinta dentro di sé senza farsi abbagliare magari dalle cose facili, e quindi sognare, sentire dentro di loro ciò che li fa sentire davvero grandi. Quindi il concreto sostegno di questa organizzazione, di questa fondazione che porta allo sport dove può fare realmente la differenza come occasione di crescita, inclusione e cambiamento. Allora, a proposito di cambiamenti per quanto riguarda la nostra programmazione, no, non ce ne sono, perché le parole dell'estate vanno avanti fino alle 16, e poi vi ricordo la seconda parte affidata a Marco Parce dalle 16 alle 17 anche in questa giornata di giovedì 17 settembre. Quanti 17 ci stanno? Tantissimi davvero. Allora, un numero che può essere un portafortuna per questa giornata, ma un numero altrettanto importante, anzi l'anno 2012, ricorderete l'esplosione del fenomeno il Cile proprio in quel periodo con questa canzone dal titolo Cemento Armato.

oggi con grandi canzoni, questo degli anni 90, rimarremo negli anni 90 anche alla fine, Blondie con Maria. Grazie a tutti voi per esserci stati, grazie a Sabino e Alessandro in regia, l'appuntamento si rinnova domani insieme a partire dalle 14, sempre con le parole dell'estate, domani avremo anche le anticipazioni delle classifiche di Air One. Vi lascio con questa storica degli anni 90 di Bryan Adams, buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
7: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
6: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e due sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.
1: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti, Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu, sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia coeso e integrato in ambito di interforze

Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 persone sono state arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video. I fermati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 su impulso della Homeland Security degli Stati Uniti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, pronti, buon pomeriggio, ben trovati. La prossima ora la passiamo insieme ad ascoltare musica, se non altro, che poi, se ci fermiamo un attimo a pensare a come ascoltiamo la musica oggi, musica liquida, musica istantanea, questo flusso infinito di beat sparato da un server remoto fin dentro le nostre cuffie wireless, sembra quasi incredibile che l'umanità ci abbia messo più di un secolo a perfezionare una cosa che oggi sembra semplicissima e anche un po' superata, no? Come far girare un pezzo di plastica sotto una puntina. Eppure, la storia del suono registrato è un'epopea di rivoluzioni tecnologiche, di guerre industriali, di intuizioni geniali. E c'è una data precisa che segna l'inizio della prima vera grande illusione della musica ad alta fedeltà. Ovviamente oggi, un 17 settembre 1931. Siamo a New York, salone elegante del Savoy Plaza Hotel, e i dirigenti dell'RCA, RCA Victor il nome dell'epoca, convocavano la stampa per presentare questa meraviglia dell'ingegneria, il primo disco al mondo capace di girare a 33 giri e un terzo al minuto, perché fino a quel momento il mondo della musica era dominato dai 78 giri, dischi pesanti, rigidi, fatti di gomma lacca, che peraltro è un materiale che si ricava dalle secrezioni di un insetto. Insomma, comunque, i 78 giri avevano un limite enorme, visto che su ogni facciata ci stavano solo 4, massimo 5 minuti di audio. Quindi, per ascoltare, che ne so, una sinfonia di Beethoven, servivano 5-6 dischi interi da cambiare, no, di continuo sul piatto. Ed era un'esperienza d'ascolto, diciamo, spezzettata, non proprio il massimo, per non parlare del fruscio. Ma appunto, quel 17 settembre la RCA presentava i cosiddetti Program Transcription Discs, cioè dischi che riducevano la velocità a 33 giri, fatti di un materiale nuovo, ma soprattutto potevano ospitare 15 minuti di musica per lato. Sembra una rivoluzione, e invece c'è un fallimento clamoroso, perché eravamo nel pieno della Grande Depressione americana, cioè i lettori dell'RCA che servivano per ascoltare materialmente questi nuovi dischi costavano quasi $100 dell'epoca, una fortuna, insomma, più o meno parliamo di 1000 euro di oggi. E come se non bastasse, le testine di lettura di allora erano pesanti come macigni, cioè le puntine erano in metallo, scavavano letteralmente i solchi morbidi di questo materiale nuovo, e i dischi si distruggevano dopo pochissimi ascolti. Quindi nel giro di 2 anni l'esperimento viene archiviato. Ma l'idea non muore, bisogna soltanto aspettare che la tecnologia e l'economia riprendano fiato, insomma, un salto avanti fino al 1948. Columbia Records stavolta riprende quel concetto, inventa il microsolco e utilizza un nuovo materiale plastico immensamente più resistente, il cloruro di polivinile, per gli amici semplicemente il vinile. E quindi ecco che nascono i long playing o LP, il 33 giri per come lo conosciamo oggi, insomma, suono pulito, 22 minuti per lato, puntine leggere, no, che non rovinavano la superficie. E da quel momento in poi l'evoluzione del supporto musicale subisce un'accelerazione spaventosa, trasformando il nostro modo di fruire proprio la musica, no? Negli anni 60 e 70, diciamo, c'era la musica a setta della Philips. Il suono è vero, perdeva un pochino di dinamica, però la musica diventava qualcosa da portarsi dietro, no? Nasceva il concetto, che ne so, di compilation, cioè una cassetta registrata da regalare a qualcuno. Poi dopo sarebbe arrivato il Walkman, che ci permetteva per la prima volta di camminare per strada portandoci la nostra colonna sonora personale nelle orecchie. 1982, altra rivoluzione, Sony e Philips che uniscono le forze e lanciano il Compact Disc. Stavolta è il laser che sostituisce il contatto meccanico della puntina. Il suono diventa digitale, si azzera tra l'altro in un colpo solo fruscii, scricchiolii, niente. E il CD regnerà incontrastato per 20 anni, spingendo la qualità audio a livelli mai visti prima. Poi arriva la fine degli anni 90, arrivano gli MP3, la rete internet, Napster, l'iPod, e la musica perde completamente la sua corporeità.

realtà, no? Il fatto di essere un oggetto fisico diventa un file, una sequenza di 0 e 1 da salvare in un hard disk. Ma la storia della tecnologia ha dei corsi e dei ricorsi, no? Anche uno strano senso dell'umorismo, perché oggi, nell'epoca dello streaming, no? Dell'accesso illimitato a milioni di canzoni con un tocco sul display, il vinile, quel vecchio 33 giri sognato al Savoy Plaza nel lontano settembre del 1931, è tornato con una forza prepotente, ma non per nostalgia, più per un bisogno tattile proprio, un rituale, no? Il piacere di sfilare il disco dalla copertina, di posarlo sul piatto, abbassare quel braccio meccanico e sentire quel leggerissimo, inconfondibile fruscio, no? Prima che la musica riempia la stanza. È passato quasi un secolo, ma le emozioni girano ancora a 33 giri, o a 45 giri, insomma, se pensiamo ai dischi più piccoli che c'erano nei jukebox, ma questa è un'altra storia. Le parole dell'estate, partiamo!

0: C'è anche Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000, dove la scorsa primavera invece, vi ricordo che in questa versione della bella stagione recuperiamo tutti gli artisti che sono passati in studio a parlare di quello che stavano facendo. E dicevo, la scorsa primavera abbiamo incontrato per la prima volta quest'artista che ha passato tutta l'estate a suonare, tra l'altro, e si fa chiamare Bert, con due H finali, che io non sapevo bene come si potesse dire, Bert, all'italiana, all'inglese, insomma, ci ha illuminato lei. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Ma io in realtà sono dell'idea che una volta che tu decidi di essere un artista, il tuo nome è un po' di tutti e quindi ognuno può scegliere come vuole, però diciamo in inglese le doppie H non fanno differenza, si dice birth, però okay. Insomma, come volete voi.
3: E perché l'hai scelto allora questo nome così un po'? Perché fosse unico e irripetibile come te?
2: Esattamente, esattamente, anche perché insomma la parola birth con un H sola può voler dire tante cose, però con due H sono proprio solo
3: no,
2: io.
3: Perché io lo so che non ci si può, cioè è un po' come dover spiegare le barzellette, no? Cioè o lo capisci, cioè non sto io lì a dirti, però è vero che già stavo lì a capire perché la rinascita del personaggio, capito? Dell'individuo e la ripartenza, cioè capito? Invece è molto più semplice di quanto uno non potesse immaginare, cioè mi piace questa cosa.
2: Sì, poi è un nome che ho scelto al liceo, che mi porto dietro al liceo, in cui insomma mi piaceva tantissimo studiare filosofia e quindi insomma mi ero fatta Secchione. Tutti questi viaggi mentali incredibili sull'origine delle cose, che sulle bello. Nascite delle cose, esattamente.
3: Che bello, veramente. L'occasione è un po' una piccola grande festa, che quando c'è un disco, siamo alla vigilia della pubblicazione del primo disco di Birth in inglese, in italiano, perdonatemi, è sempre un po' una cosa da festeggiare, no? Oggi tra l'altro è uno di quei, che facevi tu il 23 aprile del 2005?
2: Allora, no, te lo probabilmente dico, ero a scuola alle elementari, probabilmente
3: è uno di cui compleanni strampalati, anche un po' nerd, di cui probabilmente non si sentirà parlare, no? Però oggi veniva pubblicato il primo video su YouTube, 18 secondi, no? Io allo zoo, me at the zoo, senza musica, senza montaggio, cioè lui davanti, ed eccoci qui alla gabbia degli elefanti, cioè è una cosa talmente semplice da essere banale, ma talmente potente che ha cambiato completamente il paradigma. Da quel momento in avanti ognuno aveva la facoltà di raccontare, caricare, diventare reporter, diventare artista, diventare musicista. È stata una delle piccole grandi rivelazioni di quell'internet che insomma tanto ci piace raccontare. Tu come la vivi la tecnologia, visto che mi pare di aver capito che hai rimediato anche la band con una call sui social?
2: Ma sì, io in realtà con la tecnologia, con internet ci sono cresciuta ampiamente, quindi ho proprio pochi ricordi della mia vita pre-internet, in tutta onestà. E ovviamente è un mezzo per fare tante cose belle che prima non si potevano fare, tra cui appunto trovare una band tramite un open call. Forse prima si metteva, non lo so, una locandina.
3: L'annuncio, esatto. Negozi di dischi, forse non ci sono più negozi di dischi, forse non ci sono più bacheche.
2: Esatto, non ci sono solo bacheche virtuali adesso, e ce ne sono talmente tante che poi si perde sempre tutto. Ma il rapporto con la tecnologia è un po' secondo me come quello di tante altre persone, cioè che ne abuso. Però insomma che ha anche i suoi lati positivi.
3: Ok, no, che non voglio fare il boomer, capito? Quindi allora volevo anche un'opinione insomma da una che c'è cresciuta già dentro, ecco, che internet è un po' una cosa per scontata, insomma. Ma va bene così. Parlavamo di musica, oggi l'occasione è la vigilia dell'uscita di Senza Fiato, 24 aprile domani. Lo abbiamo cominciato ad assaggiare da questa canzone qui, Truman, cioè Birth, nel pomeriggio di In Blue 2000.
4: Che strana questa luna.
3: Sono delle melodie che sembrano scritte apposta per entrarti dentro l'orecchio e non uscire più, no? Cioè questa di notte noi non siamo uguali, guarda, cioè, io non lo so, se vengono così all'improvviso, no? Come diceva Vasco Rossi, sono come i fiori, le canzoni sono lì nell'aria, oppure è frutto di un lavoro, adesso mi metto, scrivo questa cosa, perché come funziona, Alice?
2: Questa canzone qua è stata scritta in una sera magica, non saprei neanche dirti come ho fatto. È uscito e basta. Io scrivo in freestyle, quindi mi faccio uscire le cose dalla mia bocca senza pensarci troppo, e questa melodia è uscita fuori proprio così, mentre stavo mentre stavo scrivendo la strofa è poi venuta fuori anche quella di cui parli tu, di notte noi non siamo uguali, io rimango allerta come i cani, e ho detto aspetta
3: che suona bene questa,
2: e da forse, lì, questa, poi, forse questa va bene, esatto.
3: No, perché poi il disco esce domani, Senza fiato, il primo disco cantato in italiano per Bert, l'occasione di averla qui è per, capito, sapere tutto quello che c'è intorno, tutto quello che c'è dietro, anche perché la tua storia, per esempio, negli Stati Uniti, che sei, cioè, la fortuna, capito, di arrivare lì e di rimanere bloccata, nel senso che il giorno dopo che sei arrivata tu hanno chiuso tutto, aeroporti, eccetera. C'è una condanna,
2: sì.
3: Questa.
2: Nel ormai lontano 4 marzo 2020 sono atterrata e poi hanno chiuso i porti, fra l'altro quella sera lì. E poi ovviamente la decisione è stata mia, insomma, di rimanere, e ormai, insomma, mi ero innamorata, avevo già iniziato a collaborare con vari amici sempre per discorsi creativi, insomma.
3: Ma tu già avevi deciso di fare la musica da grande, insomma, no? Cioè eri già impegnata anche attivamente South by Southwest, cioè non è proprio il festivalino, ecco, di dietro casa, ecco.
2: Sì, io di fatto subito dopo, anzi durante il liceo, ho scritto il mio primo disco in inglese, che è uscito ormai nel 2016, durante il liceo, e poi da lì in poi, insomma, ho fatto un tour che è durato 3 anni, un po' in giro per il mondo, Europa, principalmente Nord America, e poi sono atterrata proprio a New York, in cui, insomma, ormai sono 6 anni, belli, belli intensi.
3: Che questa America, che com'è vista da dentro l'America? Perché non voglio buttarla sulla politica, però diciamo che non c'è un'aria di leggerezza, ecco, guardando alla cronaca che ti prende a schiaffi, immagino che anche da un punto di vista di creatività sia anche un pochino difficile, no? Cercare un po' quella via di fuga, sapendo che dall'altra parte del mondo, o forse dietro di noi, insomma, ci sono tutte queste storture.
2: Ma io devo essere sincera e dire che non avverto molta leggerezza in nessuna parte del mondo in questo momento, però ovviamente sì, in questo momento gli Stati Uniti stanno vivendo un momento drammatico per varie ragioni, appunto, senza necessariamente dilungarci troppo al riguardo. Penso anche però che l'arte abbia una grande responsabilità, ma anche un grande potere in questi momenti storici, e io penso sempre che, insomma, le chitarre vadano tirate fuori proprio in questi momenti.
3: Sì, e sono tanti gli artisti, anche soprattutto americani, che non le stanno mandando a dire, ecco, in questo, ed è una cosa che ha sempre appartenuto proprio a quel tipo di cultura. Altra cosa, pubblicare un disco intero oggi è una scelta molto romantica. Cioè, senza sapere che cosa succederà, no? Oggi come oggi, voglio dire, anche una scelta un po' controcorrente, insomma.
2: Dici, allora ci sta, capisco questo ragionamento.
3: Detto che sono boomer, che c'è una differenza, c'è un gap di età tra di noi che forse...
2: Io penso, per esempio, che fare dischi sia necessario per gli artisti ancora, perché quando tu fai un disco, intanto ti metti in ordine di idee che non devi dire tutto ciò che sei in un brano, ma che puoi spalmare le cose che vuoi dire in più brani, il che secondo me rende spesso i brani più efficaci nel dire quella cosa che vogliono dire, al posto che voler dire tutto. E dall'altro lato, poi è ovvio che raccontare, io personalmente sento sempre l'esigenza di raccontare veramente tutta la mia vita, e raccontare 3 anni di vita in un brano non è molto,
3: cioè, brava
2: molto
3: se
2: fattibile,
3: ci riesci, insomma, ecco, però
2: no, è bellissimo, no? Infatti questo forse il più grande, non so, goal della vita è quello di poter essere così sintetica nelle cose, arrivare così in profondità che so tutto. Non è il mio caso in questo momento. E poi, sinceramente, una cosa che vorrei dire anche agli artisti emergenti in generale è che fare un disco ti dà la possibilità di esplorare la tua identità artistica in un modo molto mirato. Dal momento in cui tu utilizzi un disco, magari inserendo un arco narrativo, anche parlare poi delle cose in situazioni, per esempio, come questa, oppure sui social, oppure attraverso il linguaggio visivo, aiuta tantissimo avere più brani e avere una storia vera e propria a cui hai pensato e che è già chiara dentro di te, perché appunto ci hai ragionato. Poi ovviamente magari non è esattamente quello che l'industria musicale in questo momento vorrebbe, però l'industria musicale esiste perché esistono gli artisti e non viceversa. Quindi secondo me siamo noi che dobbiamo anche spingere per fare le cose che dobbiamo fare.
3: È un bellissimo punto di vista questo, e saluto Simone di Carosello perché sarà contentissimo di sentire questa cosa in questo momento, però va bene così. Domani esce il disco Senza Fiato, il primo album in italiano di Bertè, con l'occasione, visto che sarà disponibile da domani, noi ce l'avevamo qui, è bello poterlo ascoltare tutti insieme. Bene, da sola, Bertè nel pomeriggio di Blu 2000. Ripetiamola all'infinito, perché c'è bisogno di bene, di felicità, questa ricerca anche di cose leggere, dicevamo, ma anche di cose inutili, no? La musica, se andiamo a vedere, fondamentalmente non è una cosa che se non c'è tu non mangi. La filosofia non è qualcosa che se non c'è il sole non sorge domani, no? Cioè, perché è così importante quello che invece sembra essere inutile? Perché non possiamo vivere senza arte, senza bellezza? Lo chiedo ad Alice, che è con noi, Bert, e che ci sta raccontando in qualche modo il disco che esce domani, insomma, il suo primo in italiano. Domande semplici non ce ne abbiamo, eh?
2: Sì, esatto, infatti stavo dicendo una domanda molto leggera e semplice. Ma allora, io ti posso dare la mia prospettiva.
3: Certo.
2: Semplicemente il fatto che mangiare e il sole che sorge, che vabbè, il sole che sorge è un'altra cosa, ma mangiare, respirare, tutte queste cose,
3: funzioni primarie,
2: che sono funzioni primarie, dormire, insomma, eccetera, sono importantissime. E comunque posso dire che c'è anche dell'arte anche nel cibo e nel mangiare, però non stiamo parlando di questo. Però che cosa siamo qua a fare, allora, mi chiedo io, se che cosa, che, perché continuiamo a fare questi beni, questi bisogni primari? Secondo me l'essere umano ha un cervello talmente grande, noi abbiamo un cervello grandissimo e abbiamo bisogno di altre cose, noi abbiamo la capacità e la possibilità di riconoscere la bellezza nelle cose, che non è una cosa così scontata. Per me, cioè, non ti so dire il senso della vita necessariamente, di tutti, però ti posso dire che ci sono cose come l'arte che danno un senso alla mia. E in realtà poi dopo la musica, tu dici, è una cosa inutile, perlomeno insomma a livello di intrattenimento, no? L'intrattenimento è considerato magari una cosa più,
3: cioè, più
2: inutile.
3: Certo.
2: Però io penso invece che sia allo stesso pari del linguaggio, cioè è un linguaggio sostanzialmente, la musica è un modo di comunicare fra di noi, e quella invece è una cosa molto utile, perché se noi non possiamo comunicare fra di noi esseri umani, non facciamo tante cose, ci sono tante cose che ci perdiamo, e la musica è semplicemente un modo molto molto molto diretto di esprimere le emozioni, e perché noi abbiamo un sacco di complessità, un sacco di emotività dentro di noi, ed è bello condividerle, perché fa sì che poi possiamo creare anche una comunità, una collettività, possiamo trovare dei nostri simili. Quindi in realtà secondo me c'è anche proprio un'utilità vera e propria della musica e dell'arte, che ha a che fare con appunto con la collettività, col parlare fra di noi, e poi anche l'estasi, secondo me, di vivere una cosa bella ne vale la pena.
3: Fatti non foste a vivere come bruti, ma ad inseguir virtute e conoscenza, lo diceva già Dante Alighieri non so quanti anni fa. Perché però, per esempio, oggi negli stati anglofoni si celebra lo Shakespeare Day e noi non abbiamo un Pascoli Day, un Montale Day, c'è un Dante Day sicuramente, ma perché la portata della Divina Commedia evidentemente è troppo grande per essere completamente ignorata, ma non c'è solo quello.
2: Io sono, e per me dovremmo avere un giorno per ogni poeta, un giorno per ogni artista. Secondo me sarebbe bellissimo, ma ci aprirebbe un sacco la mente. Insomma, abbiamo il giorno dei pancake, possiamo anche avere il giorno di Dante,
3: poesia,
2: il giorno,
3: certo,
2: di Montale. Io per esempio Montale è uno dei miei poeti preferiti della vita, trovo Satura un bellissimo libro, e lo trovo bello soprattutto, tornando al discorso che facevamo prima, perché prende le piccole cose, le cose cosiddette inutili, inutili e le trasforma in bellezza, insomma, la trovo una cosa molto bella, io consiglio Satura a tutti.
0: No, è questo, capito, che mi piace, cioè siamo qui a parlare del disco nuovo che esce domani e poi, capito, chiacchiere da bar, chiacchiere un po', sì, forse a quest'ora del pomeriggio, forse un bicchiere da condividere insieme è un po' troppo presto, però l'idea è quella. Si condivide la musica invece dal 15 aprile prossimo, leggo, Bologna, poi Salerno, Milano, Roma, Caserta, eccetera eccetera, insomma fino a settembre, calendario in aggiornamento. Che tipo di spettacolo sarà questo? Perché ci sono due anime tue, quella un pochino più, non voglio dire malinconica, però più intima della ballad, quella più elettronica, che sono un po' i due estremi che abbiamo ascoltato in queste, così, in questo pomeriggio insieme, no?
2: Sì, io penso che queste due anime in realtà possano collaborare molto bene all'interno di un concerto per creare momenti di respiro e creare invece momenti di divertimento, momenti in cui si sta insieme, si balla, si canta insieme. Il mio live sarà full band, saremo in quattro sul palco.
0: Quelli reclutati
2: esattamente. Esatto, faccio i nomi un attimo che sì. Li saluto perché spaccano: Marco Pucci alla chitarra e tastiere, Pizza alla batteria e Martina Tedesco ai bassi. E niente, stiamo facendo le prove proprio in questi giorni. Le date precedenti che ho fatto erano in acustico, queste invece saranno un ibrido di elettronica, appunto momenti più intimi, magari da cantare piano e voce. E secondo me, insomma, esattamente come nel disco, voglio proprio creare una scaletta che possa essere un arco narrativo, perché secondo me in questo periodo storico non possiamo dare per scontato l'attenzione delle persone, ce la dobbiamo acchiappare noi artisti. La trovo una cosa molto bella, una sfida, non tanto per l'attenzione ma perché per me è una sfida, di fare un concerto che possa veramente trasportare le persone nel presente, che secondo me è una cosa molto difficile in questo momento, fra l'altro.
0: Che poi è molto brava lei, Alice, a raccontare il suo mondo. Poi sui social ci sono diverse pillole dove lei spiega tutto il percorso che serve perché un'idea si trasformi in canzone. Ed è molto interessante quando racconta, per esempio, del lavoro in studio, che è chiaramente molto diverso da un concerto dal vivo. Comunque, categoria cantautrici nuove da conoscere. Una bella sorpresa, una bella scoperta. Era Bert nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: Senti, fidati.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

altro tassello di un disco da produttore, che lui questo ha sempre fatto. Parlo di Julie, qui con la voce di Bresh nel pomeriggio di In Blue 2000, che poi Julie ha un background di musica elettronica, un percorso condiviso con Holly, e a un certo punto insieme si sono ritrovati nel cantautorato in un modo molto spontaneo, no? Un contesto dove sono tornati anche strumenti un po' dimenticati, tipo Julie è cresciuto in Val d'Aosta, in un ambiente dove al centro c'era la musica tradizionale, strumenti tipo la fisarmonica e il sassofono al centro della scena, e sono contento, dice Julie, in qualche modo di essere riuscito a portarli nella musica moderna. Julie, che la scorsa primavera appunto è uscito con il suo primo disco da produttore, quindi si occupa di dare il vestito giusto alle canzoni, questo è il mestiere, detta in due parole, ma senza cantarle. Ecco perché i vari Concato, Antonacci, Tommaso Paradiso, Emma ed Elisa, Coez, Bresh, che dicevamo prima. Comunque, il disco si intitola Solito Cinema, le parole dell'estate.

direttamente dal 1982, questa era su Thriller, Michael Jackson nel pomeriggio di In Blue 2000. Si era parlato tanto anche del primo film, col nipote vero nella parte di suo zio, un biopic che è stato uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno, superando il miliardo di dollari al botteghino, il biopic col maggiore incasso di sempre proprio. E la storia che racconta il film parte dall'infanzia di Michael Jackson arrivando agli anni della consacrazione internazionale, si chiude diciamo durante il tour mondiale di Bad alla fine proprio degli anni 80, ma nel sequel, di cui si è cominciato a parlare praticamente l'indomani dell'uscita del primo, Michael 2 il titolo, sembra che ci saranno anche tutti quegli eventi e le accuse che avevano segnato gli ultimi anni della vita di Michael Jackson. Vediamo che ne verrà fuori, visto che la lavorazione pare sia già iniziata. Comunque la curiosità la spostiamo se non altro domani, visto che per oggi andiamo via, io e Francesco Filippi in regia, ma torniamo per l'ultimo atto finale di stagione puntuali domani, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti, ancora una notte di pesanti bombardamenti su Kiev, 18 le persone che sono rimaste ferite. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump a decidere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Dal Cremlino la replica: le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. Nel Golfo Persico intercettato un drone degli Houthi in Arabia Saudita, la caduta dei detriti ha provocato un morto e 2 feriti, e nello Yemen 3 bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento attribuito all'Arabia Saudita su un mercato della provincia di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, lo riporta l'agenzia iraniana Fars. Dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia.
1: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito esatto, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: C'è anche la discriminazione razziale fra i reati contestati a uno dei 3 giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia. Tutti e 3 erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Una

0: vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario: nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni, la guerra in Ucraina intanto prosegue, oggi attaccata una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea, l'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Le nuove sanzioni americane ostacoleranno gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. La posizione del Cremlino arriva per bocca del portavoce Peskov a ridosso dell'approvazione dell'ultimo pacchetto da parte del Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo delle misure è soprattutto quello di colpire il settore energetico. Il Cremlino però ribadisce che la pressione occidentale non è riuscita finora a piegare l'economia russa e sostiene che le nuove restrizioni finiranno solo per complicare il percorso diplomatico. Intanto sul campo si continua a combattere. L'Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo il capitano e ferendo altri 3 membri dell'equipaggio. E mentre prosegue la guerra, domani in Russia si attende l'apertura del voto per il rinnovo della Duma di Stato. Gli oppositori di Mosca denunciano una competizione controllata ed un alto rischio manipolazione. Putin la presenta come una prova di unità. Mostreremo, dice, che siamo un popolo e nessuno riuscirà a minare il nostro sistema sociopolitico. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Canada ed Europa sono legati da vincoli geografici, legati da un'affinità elettiva, lo ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. Ira di Trump che minaccia di aumentare dazi sia Canada ed Europa. Sentiamo Federico Plotti.
2: Il Canada e l'Unione Europea insieme sono più forti. Il presidente del paese nordamericano è intervenuto oggi alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, all'indomani della proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Su questo però Carney per il momento frena, ma si dice comunque disposto a una nuova alleanza strategica tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto economica, ma non solo. Non siamo legati da vincoli geografici, ma da una vera affinità elettiva, dice ancora Carney. Dopo la guerra commerciale scoppiata con gli Stati Uniti per il fallimento degli accordi bilaterali con Washington, il Canada guarda dunque all'Europa che, come ribadisce

0: attaccato ha ucciso 3 bambini nella provincia yemenita di Taiz. I detriti di un drone lanciato dagli Houthi hanno provocato invece vittime e feriti nella regione della Mecca. Secondo il New York Times, la Cina avrebbe intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta di aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita, preoccupata per i rapidi progressi compiuti dai miliziani yemeniti che controllano ormai l'intera costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Sul fronte diplomatico, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, aggiungendo che il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con il presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una delle attività addestrative di ultima generazione svolte dall'esercito italiano. Orgoglio e riconoscenza per il vostro lavoro, le parole del capo dello Stato. Sentiamo Clara Iatosti.
2: In una mattinata serena e ventosa, il presidente Mattarella ha seguito stamani l'esercitazione Aegis 26 presso il poligono militare di Monte Romano. L'appuntamento ha offerto l'occasione per apprezzare l'addestramento dei nostri soldati e lo sviluppo tecnologico della nostra forza armata. Il capo dello Stato ha sottolineato la fase storica che stiamo vivendo, segnata da gravi conflitti con vittime innocenti e devastazioni. La difesa, ha ricordato, allo scopo di assicurare la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare tecnologicamente avanzato, coeso e integrato in un quadro europeo. È il valore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che animano ogni vostra azione ad assicurare forza autentica allo strumento militare, ha ricordato il presidente. Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano, ha concluso, che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intero paese. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora la pagina politica con la Premier Meloni, che è arrivata a Oslo in Norvegia per una visita ufficiale. Intanto a tenere banco nel dibattito politico ancora la questione energia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Antonella. Sì, la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Giorgia Meloni incontra proprio in questi minuti il primo ministro Jonas Gahr. Tavolo, tutti i principali temi di politica estera, sia l'Italia sia la Norvegia, pur non essendo quest'ultima membro dell'Unione Europea, condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Al centro dei colloqui anche l'emergenza energetica. Intanto da domani al via la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi fino al 26 settembre, poi verrà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione quella decisa ieri dal governo che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ISEE, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aumentati del 65% gli over 55 al lavoro negli ultimi 6 anni, lo evidenzia l'INPS. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Pensioni e allungamento della vita sono al centro della riflessione del presidente dell'INPS Fava, che ha sottolineato come tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro siano aumentati del 65%.

0: un paese, evidenzia il presidente dell'INPS, che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma vivere più a lungo non equivale a poter lavorare più a lungo. E sul fronte previdenziale il sottosegretario al lavoro Durigon conferma che il governo lavora per l'uscita a 64 anni con il calcolo interamente contributivo per favorire il ricambio generazionale. La misura costerebbe per 3 anni 1,6 miliardi l'anno, con una stima di uscita di 80.000 persone il primo anno. Intanto in alcune realtà produttive cresce paradossalmente la richiesta di lavoratori over 50. Dal 2022 alcune compagnie aeree sono sempre più alla ricerca di assistenti di volo in età adulta. Le motivazioni di questa ricerca sono svariate: maturità lavorativa, competenza, empatia con i viaggiatori e la capacità di risolvere i problemi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La cronaca, operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 le persone arrestati, scoperti 55.000 file fra foto e video pedopornografici. Sentiamo Beatrice Bossi.
2: Le indagini sono cominciate nel 2024 sotto copertura dall'analisi di un canale Telegram. Conquistando la fiducia degli amministratori, gli agenti della polizia hanno scoperto un immenso mercato virtuale in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Sono oltre 22.000 i video sequestrati, 34.000 le foto circolate tra gli oltre 1.000 acquirenti. Alla piazza si accedeva tramite il pagamento di una somma di denaro, la chiamavano donazione, o attraverso la condivisione di nuovi file. A gestire il tutto una vera e propria associazione criminale. 17 le persone arrestate alla fine tra chi conservava, divulgava, pubblicizzava e vendeva foto e video di bambini innocenti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Un fine settimana di celebrazioni per San Francesco ad Assisi, pregando per il mondo assetato di pace, sarà quello di domenica 4 ottobre, ottavo centenario della morte del poverello. Il significato lo spiega Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi.
4: Mettere al centro ciò che per Francesco fu centrale, perché è vero, ogni stagione lo tira per la giacca e per Francesco è stato centrale l'incontro con Gesù Cristo e il Vangelo.
3: Al mattino del 4 messa celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, presente il presidente della Repubblica Mattarella, che poi leggerà un suo messaggio con la lampada sulla tomba del santo accesa con l'olio dell'Umbria, e ancora incontri, cortei storici, mostre, concerti per l'ultimo di 4 centenari francescani celebrato in 4 anni, presepe di greccio, stigmate, cantico delle creature e adesso la morte del santo forse più amato della cristianità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che questo fece capolino nelle indagini nel 2017. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre presso la sede della CEI in circonvallazione Aurelia per la sessione autunnale. I lavori si apriranno lunedì 21 alle ore 16 con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone di sabato 12 dicembre. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla Fontana del Villaggio. Carla Rossi è al microfono e questo è il nostro programma per voi. Ricordiamo in questi giorni alcune figure particolari. Una è quella di Don Dino Puglisi, è stato ucciso dalla mafia perché parlava con chiarezza, perché aiutava i ragazzi che ne avevano bisogno. Togli l'amore, avrai l'inferno, diceva Don Pino. Metti l'amore e avrai ciò che inferno non è. L'amore è difendere la vita dalla morte, da ogni tipo di morte. Sono parole di D'Avenia in Ciò che inferno non è. È stato misericordioso ma non diplomatico. Ha chiamato i mafiosi mafiosi, li ha chiamati per nome. Non si è piegato alle mezze misure per vivere tranquillo e continuare la sua pastorale, riempendosi la bocca di sproloqui sulle periferie e sui territori difficili. Non si è messo a fare il moralizzatore con quelli che non potevano nuocergli, ma con gli ultimi e gli indifesi è stato sempre dalla loro parte e ha attaccato i forti, quelli che sparano dando la vita per la causa come Cristo. L'abuso perpetrato ai danni del debole non gli è sembrato offerta giusta a Dio. Non ha detto alle vittime: sopportate la vostra croce. Don Pino ha preso su di sé le loro croci e le ha portate verso la resurrezione. Siamo stanchi di silenzi. Fatele gridare queste periferie, se vi definite uomini di frontiera. Che nutrimento della mafia è il silenzio, e chi tace è complice. La mafia non è croce da sopportarsi, non è ferita da far fruttare. Sono parole di Luigi Santopaolo. '15 settembre 1993 è la data dell'attentato a Don Pino Puglisi. Lo faranno beato. E poi c'è un'altra data, sempre 15 settembre, ma 2020, è quella di Don Roberto Malgesini. Anche Don Roberto, ucciso giovanissimo, 6 anni fa, e a Como, nella casa di Sant'Ambrogio. Quest'anno c'è stata veramente una memoria molto forte del sacerdote ucciso. Il vicario generale ha detto: impariamo dal suo sacrificio l'arte del dono di noi stessi. La chiesa di Sant'Ambrogio colma di gente per Don Roberto Malgesini. La sua Regoledo martedì sera non ha voluto mancare alla celebrazione eucaristica nel 6° anniversario della morte del sacerdote ucciso a Como il 15 settembre 2020. Il suo paese nativo ha ricordato con affetto e devozione una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità. E molte comunità nella diocesi hanno ricordato Don Roberto, molte comunità che sperimentano in modo vivo la sua presenza. Proprio a Regoledo, qui in questa terra, nella sua famiglia, all'interno della comunità parrocchiale, Don Roberto ha imparato
i primi rudimenti della fede, ha appreso a conoscere il Signore e il Vangelo e ha deciso di seguirlo. E gli abitanti del suo paese di origine ne sono fieri e si sono assunti l'onere di continuare a vivere da cristiani, di trasmettere questo incomparabile dono alle generazioni future. Don Roberto è stato un pastore profondamente trasformato dallo Spirito Santo. È uno spirito trasformante. Il Vescovo di Como ha voluto sottolineare come nessuno si improvvisa capace di dono, di solidarietà con tutti. Tutto questo è frutto dell'opera trasformatrice, dell'azione di grazia che regala a coloro che glielo chiedono con preghiera assidua. Don Roberto ha accettato di annunciare l'amore di Dio ai poveri e diseredati attraverso il libero e totale dono di sé. Possiamo imparare anche noi da questo sacrificio pasquale di Don Roberto, dice il Vescovo, l'arte del dono di noi stessi, mettendoci tutti alla sua scuola. Acquisteremo così una forza attrattiva, tale da aiutare persone a comprendere cosa significa credere in Dio, quale modello di società ci proponiamo di costruire seguendo Gesù a servizio dell'umanità. Anche per lui si apre la causa di beatificazione.

A cosa serve studiare il greco a scuola? A niente. Non ci ordini il caffè ad Atene, non lo metti su Facebook per fare il social media manager. Serve un'altra cosa, un'altra cosa che è più pericolosa. Serve a capire che dietro una parola c'è un mondo, che crisi non significa disastro, ma scelta, momento in cui si decide, che scuola non era un edificio, ma scolè, tempo libero per pensare, che nostalgia è il dolore del ritorno, serve a non farti fregare. Quando sai da dove vengono le parole, capisci quando vengono usate a sproposito. Democrazia, demagogia, etica, logica, politica, le usiamo tutti i giorni. Il greco ti dice cosa significano davvero. È come una palestra. Tradurre dal greco è smontare un orologio con 100 ingranaggi senza perdere un pezzo. Ti allena la pazienza, il ragionamento, a stare nel dubbio, che è esattamente quello che ci serve oggi, nell'epoca delle risposte pronte di 10 secondi. Il greco antico serve perché qualcuno 2500 anni fa si è già chiesto tutto quello che ci stiamo chiedendo noi. Chi siamo? Cosa è giusto? Cosa è la felicità? Perché soffriamo? Ha scritto tragedie, non post motivazionali. Non studiamo il greco perché è morto, lo studiamo perché noi, senza quelle domande, non saremmo mai nati. Studiare il greco non ti servirà a fare più soldi, ti servirà a capire per cosa vale la pena spenderli.

Con questa canzone di Sting terminiamo anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, fatelo sulle nostre frequenze. Gli orari sono 12 e 6 minuti e 18 e 15 dopo il notiziario, ma potete seguirci anche in DAB dalla vostra auto. E alla lettera I come incontri, i nostri podcast li trovate su radioincontri.org e avete la possibilità anche di seguirci in streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: La sicurezza viaggia con te. E a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
5: Sto bene, sai, Giuliano?

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Buongiorno, le notizie del GR Vaticana di oggi giovedì 17 di settembre. In studio Giorgio Fanelli. In apertura un comunicato ufficiale dell'azienda ASL Toscana Sud-Est. L'azienda sanitaria interviene con una nota ufficiale in relazione alle notizie diffuse sulla possibile sospensione dell'attività chirurgica presso l'ospedale Santa Margherita della Fratta. L'azienda ASL Toscana Sud-Est precisa che non è previsto alcun azzeramento della chirurgia né è stata assunta alcuna decisione in tal senso. L'azienda sta affrontando una temporanea carenza di personale medico attraverso una riorganizzazione della presenza dei professionisti con l'obiettivo di assicurare le continuità delle attività. In questo quadro è prevista una diversa articolazione della rete chirurgica aziendale, anche attraverso il coinvolgimento di chirurghi dell'ospedale San Donato di Arezzo, così da garantire alla Fratta le competenze specialistiche necessarie. L'ospedale della Fratta resta pienamente inserito nella rete chirurgica aziendale e l'attività chirurgica del presidio proseguirà senza interruzioni. La riorganizzazione in corso è finalizzata a garantire la continuità delle prestazioni e a dare una risposta organizzativa alle attuali difficoltà nella disponibilità dei professionisti. È importante distinguere le difficoltà contingenti dalla prospettiva che abbiamo per l'ospedale della Fratta, sottolinea l'assessore regionale al diritto alla salute e al welfare Monia Monni. La difficoltà nel reperimento dei medici specialisti è oggi una criticità diffusa a livello nazionale che interessa in modo particolare alcune specialità e che può risultare ancora più evidente negli ospedali più periferici, dove garantire una presenza stabile di professionisti può essere più complesso. È una sfida che riguarda l'intero servizio sanitario nazionale e che richiede ancora nuove modalità di organizzazione, di integrazione tra i diversi presidi della rete. La situazione che si è determinata in questi giorni nasce da una difficoltà oggettiva nella disponibilità di professionisti e non da una scelta di ridimensionamento delle attività del presidio. L'azienda sta lavorando per affrontarla attraverso una diversa organizzazione della rete e garantire la continuità dell'attività chirurgica. Sul futuro della Fratta voglio essere molto chiara. La visione che come regione condividiamo con l'azienda è quella di un potenziamento dell'ospedale, non di un suo depotenziamento. Vogliamo rafforzare e qualificarne il ruolo all'interno della rete ospedaliera, individuando vocazioni chiare e sviluppando attività capaci di rappresentare punti di riferimento non soltanto per la Valdichiana, ma per l'intera rete aziendale. La sfida che abbiamo davanti è costruire una rete nella quale ogni presidio abbia un ruolo definito, competenze riconoscibili e attività di qualità, mettendo in comune i professionisti quando necessario. La difficoltà di queste settimane va affrontata e risolta, ma non cambia la direzione. Sulla Fratta vogliamo investire e rafforzare il ruolo nella rete ospedaliera. Continuano le visite conoscitive del nuovo prefetto di Arezzo, dottor Stelo, nei paesi della Valdichiana. Ieri era Lucignano, il servizio per Arezzo 24 di Guido Albucci.
1: Proseguono le visite conoscitive del neo prefetto di Arezzo, dottor Stelo, al territorio aretino, nel caso di specie all'amministrazione comunale di Lucignano. Che paese ha trovato, dottor Stelo?
2: Una realtà veramente bella. Devo dire che sto visitando, appunto, come detto, tutti i sindaci, tutti i comuni, uno per uno. Siamo a una quindicina, ma piano piano li faccio tutti. E devo dire che ogni comune, ogni sindaco, ovviamente con grande orgoglio, oltre a parlare di questioni, i problemi che possiamo e dobbiamo affrontare insieme, mi fa vedere le bellezze del territorio e veramente lo sapevo insomma che questa è una provincia meravigliosa, ma vedendolo ancora più approfonditamente, ancora più dal vivo, veramente è una provincia meravigliosa che merita certamente un futuro ancora migliore.
1: Quali sono le problematiche che nel frattempo emergono dal territorio aretino in generale?
2: Allora, è difficile fare una sintesi, perché in realtà poi ogni comune ha la sua storia, le sue bellezze, le sue tradizioni, c'ha anche le sue problematiche. C'è il comune magari più nella montagna che ha più lo spopolamento, invece c'è il comune con tante industrie, quindi ci sono altri tipi di problematiche. Ma io dico sempre a tutti i sindaci per me sono tutti uguali, nel senso che quando chiamo un sindaco noi ci dobbiamo rimboccare le maniche e fare di tutto per analizzare, affrontare, quando possibile ce la mettiamo tutta a risolvere il problema. cambia ovviamente il tipo di problemi. È chiaro che una città grandina come può essere un Montevarchi, un San Giovanni Valdarno ti chiama per problemi un po' diversi da Badiate d'Alda e Sestino, dico due nomi ovviamente, quindi, però qualunque sia il tipo di problema, no, noi ci siamo sempre. Anche per questo sto facendo questo giro, proprio per confermare la vicinanza della prefettura alle amministrazioni locali, alle comunità, che siamo, diciamo, sulla stessa barca.
1: Recentemente in prefettura è stato firmato un protocollo con alcune amministrazioni comunali del territorio per rafforzare i sistemi di videosorveglianza. Può essere una soluzione al tema crescente della sicurezza, alla richiesta crescente di sicurezza dei cittadini?
2: Assolutamente sì. Le telecamere servono forse anche come prevenzione, perché magari questa strada è videosorvegliata, questa via è videosorvegliata, forse qualcuno prima di fare qualche cosaccia ci pensa. In ogni caso diventano fondamentali anche dopo per individuare, poi denunciare eccetera i colpevoli di qualunque fatto. Devo dire che molto spesso quando succede qualche cosa, se non quasi sempre, gli autori vengono poi individuati dalle nostre meravigliose forze dell'ordine, a cui dobbiamo dire solo grazie per quello che fanno. 365 giorni all'anno H24, sia in fase di prevenzione, appunto per far di tutto perché non succedano le cose, e quando purtroppo succedono cercare di intervenire il prima possibile, individuare, denunciare i colpevoli. Quindi, come dire, i casi irrisolti in provincia di Arezzo, e non solo in provincia di Arezzo, sono veramente pochi, per fortuna. Quindi anche questo è il miglior segnale che può dare lo Stato e possono dare le istituzioni quando succede qualche fatto di illegalità, di violenza, quello che è.
1: Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza, ha ricevuto questa mattina il neo prefetto di Arezzo, dottor Fabrizio Stelo. Sindaco, che cosa è emerso da questa visita?
3: È stato un piacere oggi ospitare il nostro prefetto a Lucignano e potergli far vedere il nostro territorio e le nostre bellezze. Un rapporto, quello con il prefetto, crediamo e auspichiamo che sia quello sempre diretto, poter avere con lui e con tutta poi la macchina della prefettura, perché crediamo nella collaborazione fra tutti gli enti, e questo possa comportare e aiutare sia Lucignano ma anche tutto il nostro territorio.
1: Recentemente Lucignano è stata tra i comuni che ha firmato in prefettura un protocollo per incrementare la videosorveglianza nel territorio. Può essere, sindaco, una soluzione alla richiesta del tema della sicurezza posta da tanti cittadini?
3: Crediamo che questo sia un altro elemento per la sicurezza dei nostri cittadini. Sappiamo che abbiamo la fortuna anche di vivere in un territorio dove ci sono alcune piccole cose, ma abbiamo anche la fortuna di dove non ci sono difficoltà. Questo a livello del bando non ci aiuta tanto perché non ci dà molto punteggio, ma noi crediamo questo progetto di poter attuarlo quanto prima. Speriamo di poterlo fare con i fondi di questo bando. Qualora non riusciamo, vediamo se riusciamo a farlo in forma dotta, perché è un progetto da oltre 60.000 euro, quindi nel nostro bilancio non riusciamo a coprirlo tutto, però eventualmente, qualora non riuscissimo ad aggiudicarsi il bando, fare un piccolo intervento, comunque farlo in più step per poter andare a controllare il nostro territorio. Oggi abbiamo già delle telecamere sul nostro territorio che sono molto utili alle forze dell'ordine per contrastare criminalità, diciamo microcriminalità che è nei nostri territori, però crediamo che alcune zone possono essere controllate, devono essere controllate per essere ancora più tutelate.
0: A Castiglio Fiorentino maggioranza e opposizione si trovano d'accordo sul fatto che la raccolta dei rifiuti sia da cambiare. Paolo Brandi dice: noi lo dicevamo da un sacco di tempo, e questa volta è d'accordo anche il sindaco, e non è una cosa da poco. Mario Agnelli dice che è arrivato il momento di rivedere il modello della raccolta dei rifiuti, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata. È da oltre due anni che lo dicevamo, il porta a porta esteso indistintamente a tutto il territorio può funzionare nei centri urbani, ma non nelle campagne, nelle case sparse e nelle zone a bassa densità abitativa, perché diventa un sistema molto più costoso e complicato a fronte dei benefici tutti da dimostrare. Lo abbiamo scritto e ripetuto più volte, proponendo una soluzione concreta per le zone di campagna: rivedere la raccolta porta a porta, dare orari più elastici all'isola ecologica e aumentare i controlli sul territorio. La risposta dell'assessore Sebastiani finora è sempre stata la stessa: questo modello funziona e non si cambia. Oggi invece il sindaco sembra dire il contrario. Prendiamo atto e siamo pronti a discutere nel merito. C'è poi un altro punto importante. Per mesi abbiamo sentito attribuire l'aumento delle tariffe al sistema, al cosiddetto baraccone e ai meccanismi di calcolo che certamente incidono e che continuano a ritenersi discutibili. Ma se oggi si ammette che il modello organizzativo della raccolta va rivisto anche per consentire i costi, allora significa per una parte del problema sta proprio nella scelta organizzativa fatta finora dal comune. Le nostre proposte sono isole ecologiche stradali informatizzate, più controlli e ispettori ambientali, orari più ampi e flessibili per l'isola ecologica, un modello di raccolta differenziato in base alle caratteristiche del territorio, senza applicare la stessa soluzione a realtà completamente diverse. E c'è un aspetto che non va dimenticato: anche gli operatori della raccolta stanno sostenendo uno sforzo enorme, spesso per un'organizzazione che merita di essere ripensata. Se davvero si vuole cambiare strada, noi ci siamo disponibili a sostenere un progetto serio, concreto, capace di ridurre i costi e aumentare l'efficienza del servizio. Adesso aspettiamo i fatti, aspettiamo il piano dell'assessore, perché cambiare idea non è un problema. Il problema sarebbe fare l'annuncio e poi non fare niente. Da Bach a Vivaldi, una notte in musica alla Chiesa del Gesù di Castiglion Fiorentino. Un dialogo musicale tra Johann Sebastian Bach e i grandi maestri italiani del 600 e del 700. Sabato 19 settembre alle 21:15 la Chiesa del Gesù di Castiglion Fiorentino ospiterà il concerto Conversazioni Barocche con Antonio Pellegrino al violoncello e Agata Sorotokin all'organo. La serata proporrà un percorso attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio barocco europeo, alternando brani per violoncello, composizioni per organo ed esecuzioni nelle quali i due strumenti saranno protagonisti insieme. A Cortona il 19 e il 20 settembre prendono inizio gli eventi collaterali della mostra Vario Paint, è il primo appuntamento. Il 19 e il 20 settembre, quindi sabato e domenica, Sosta Palmizzi porta in scena al Palazzo Casali un progetto performativo ispirato all'opera del maestro cortonese tra le sale del Maic, il cortile del museo e Piazza del Duomo. Mentre va in scena nelle sale del Maic, museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, la grande mostra internazionale Gino Severini, modernità come dialogo, aperta fino al 1 novembre 2026, prende il via anche il programma di eventi collaterali che ne amplia e approfondisce i temi attraverso i linguaggi e prospettive differenti. Promossa dal comune di Cortona con il Maic in coproduzione con il Ministero della Cultura, in collaborazione con Accademia Etrusca, con l'Organizzazione Generale di Villaggio Global Internazionale, curata da Daniela Fonti e Margherita Daiala Valva, la mostra propone un percorso dedicato a uno dei protagonisti della modernità artistica del Novecento, mettendo in relazione la sua ricerca con il contesto culturale artistico della città d'origine. A inaugurare il calendario degli appuntamenti sarà la danza forma espressiva profondamente legata all'universo creativo di Severini. Sabato 19 settembre e domenica 20 settembre il Maic e alcuni dei luoghi più significativi del centro storico di Cortona accoglieranno Vario Paint, omaggio in danza a Severini. Il progetto performativo a cura di Sosta Palmizzi, con il coordinamento artistico di Giorgio Rossi, co-direttore dell'Associazione Realtà di Spicco, nel panorama della danza contemporanea nazionale. È tutto anche per oggi con il GR Mi Fermo Qua, vi aspetto fra qualche istante all'ascolto della pagina sportiva.
4: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto con la pagina sportiva. A Cortona torna palcoscenico del Gran Premio Nuvolari, dalla Val di Pierle al centro storico. La città etrusca è pronta ad accogliere la 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche che sarà di scena a Cortona sabato 19 settembre. Sono oltre 300 le auto partecipanti che sfileranno nel centro. Gli equipaggi faranno ingresso nel territorio cortonese Crotonese dalla Valle di Pierle, passando per Mercatale e quindi per la famosa Rocca, dirigendosi verso le località del Trasimeno, a seguire da Castion del Lago si dirigeranno verso Cortona. Il percorso prevede il passaggio in via nazionale per il consueto controllo timbri e l'uscita da via Roma, quindi uscita dal territorio comunale sulla direttrice Sodo-Tavarnelle-Mezzavia. Si annuncia spettacolo per oltre 2 ore. Il passaggio di auto storiche sarà scandito con il commento in diretta dall'equipe Wanty Race, organizzatrice della manifestazione. L'arrivo in centro è previsto alle 12.30. Ad accogliere le vetture storiche è atteso il consueto e numeroso pubblico di cittadini, appassionati e visitatori in un fine settimana ricco di eventi. Numerosi i paesi in rappresentanza di tutti i continenti: Italia, Germania, Svizzera, Olanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Austria, Belgio, Uruguay, Argentina, Giappone, Polonia, Libano, Monte Carlo e San Marino, e 48 le case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche, fino alle Purcell francese firmate da Ettore Bugatti. Saranno inoltre 93 le vetture anteguerra che prenderanno parte alla manifestazione. La 36esima edizione del Gran Premio Nuvolari partirà da Mantova domani, venerdì 18 settembre, attraverserà importanti città di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, percorrendo circa 1100 km tra le bellezze centro-settentrionali italiane, attraversando paesaggi suggestivi di Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Siamo orgogliosi di ospitare il passaggio del Gran Premio Nuvolari, dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni. Quello che va dal 18 al 20 settembre sarà un fine settimana carico di appuntamenti e di occasioni per i nostri concittadini e per i visitatori che affollano la nostra città. Open Day delle associazioni sportive sabato 19 settembre a Castiglion Fiorentino, la 5ª edizione al Parco Presentini. Torna la grande festa dedicata alle discipline praticate nel territorio comunale. L'iniziativa, giunta alla 5ª edizione e patrocinata dal CONI, è aperta ad appassionati, atleti e famiglie. Sabato 19 settembre, dalle ore 15 al Parco Presentini, le associazioni sportive castiglionesi allestiranno stand informativi e proporranno esibizioni, lezioni di prova e attività aperte a tutti. Bambini, ragazzi e adulti avranno così l'opportunità di conoscere le diverse realtà presenti sul territorio e scegliere lo sport da praticare durante la stagione 2026-27. Nel corso del pomeriggio sarà possibile avvicinarsi e sperimentare numerose discipline, dal calcio alla pallavolo, al tennis, al judo, al taekwondo, passando per danza, fitness, box, podismo, pallamano, tiro con l'arco, software, motociclismo, equitazione e attività motorie adatte ad ogni età. Sono in molte le associazioni sportive che hanno aderito: il tennis, il calcio naturalmente, il motoclub Meoni, il tennis club castiglionese, il baseball Arezzo, la Cassero Volley. Ora non sto qui naturalmente a elencarvi tutte le società, ma comunque c'è di tutto. Giunto alla sua 5ª edizione, l'Open Day delle associazioni sportive è un'ottima occasione per scoprire il ricco e variegato panorama sportivo castiglionese. In un pomeriggio si dà spazio e valore a tutte le discipline, non soltanto a quelle più popolari come il calcio, pallavolo, tennis, che meritano comunque di essere conosciute e praticate. Qualunque sport può aiutare i ragazzi a scoprire le proprie attitudini e a crescere bene, perché lo sport è anche salute e insieme alla scuola è un pilastro fondamentale nella formazione dei giovani, che devono compiere le proprie scelte in base anche alle loro attitudini, dichiara il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Bene, torniamo a noi e torniamo a parlare di calcio, perché la giornata di ieri è stata anche giornata di campionato, turno infrasettimanale per il campionato di Serie D e di Serie C. Cominciamo subito con i risultati del girone E, con la 3ª giornata. Flaminia Civita Castellana, Sassa Marconi 2-2, Follonica Cavorrano 1, Ghiviborgo 0, Mezzolara 2, Nuova Ternana 1, Prato Grassina 1-1, Scandicci 3, Rondinella Marzocco 0, Serravezza Pozzi, Aquila Montevarchi 1-1, Taucalcio Altopascio 3, Siena 2, Lucchese 5, Progresso 0, Terranova Traiana, San Donato Tavarnelle 1-1. Questa la classifica dopo tre giornate: San Donato Tavarnelle, Flaminia Civita Castellana, Prato, Follonica Gavorrano 7 punti, Lucchese, Taucalcio Topascio 6, Serravezza Pozzi, Aquila Montevarchi, Siena, Scandicci, Terranova Traiana, Sasso Marconi e Mezzolara ne hanno 4, Progresso 3, Nova Ternana 1, Grassina 1, Rondinella Marzocco 1, Givi Borgo ferma al palo 0 punti. Esaminiamo la prima sconfitta del Siena sul campo del Taucalcio Alto Pascio. 3-2, una sconfitta maturata soprattutto nei primi 45 minuti, quando i padroni di casa hanno segnato due gol e il Siena ha giocato davvero male. Rientrata poi in campo nella ripresa, un'altra musica alla formazione di Voria, è riuscita prima ad accorciare e poi a pareggiare, e nel momento cruciale della partita, poi subito dopo un minuto, praticamente dopo aver pareggiato, ha subito il terzo gol quando mancavano 20 minuti al termine. Il Siena non ce l'ha fatta più a recuperare, anzi si è esposto ai contropiedi della formazione padrone di casa, che ha rischiato di segnare almeno un altro paio di gol.
5: Non eravamo partiti nemmeno male, secondo me, i primi minuti. Poi, secondo tempo, dopo, soprattutto dopo che loro hanno fatto gol, ha perso un po' la bussola, diciamo così. Loro hanno mostrato molto più furore di noi, con le nuove linee poi date dagli arbitri. Insomma, il gioco deve essere deciso e continuare sempre, quindi ancora non l'abbiamo capito bene questa cosa qui, ci lamentiamo un pochino troppo, mentre dovremmo fare quello che fanno anche gli altri, secondo me. Poi, se non tempo, eravamo riusciti a riprenderla, quello che deve succedere è prendere quel gol lì, del 3-2.
0: Questi i risultati del campionato di Serie C, Girone B, quinta giornata di andata, primo turno infrasettimanale. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia Montecelio 1-1, Ostiamare 0, Ravenna 1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese 2, Atalanta Under 23 3, Torres 2, Pianese 1, Livorno 3, Vado 2, Perugia 0, Spezia 3, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro 1, Reggiana 4. La classifica dopo 5 turni: in testa allo Spezia, che ha vinto 3-0 a Perugia con punti 13, Reggiana e Ravenna 11, Livorno 10, Grosseto, Atalanta Under 23, Torres 9, Guidonia Montecelio e Forlì 8, Gubbio, Campobasso, Perugia 7, Pineto 6, 5 Pescara, Latina 4, il Vado 3, l'Ostiamare 2, la Pianese 1, la San Benedettese, e abbiamo l'ultimo in classifica, sempre con un punto, la Vispesaro. È stata giornata anche di Coppa Italia nel campionato di promozione. Vediamo alcuni risultati delle partite. Si è giocato ad Incisa, dove il Casentino ha vinto per 2-1. A Foiano, dove fra Foiano ed Acquaviva è terminata 3-1 per gli Amaranto. Poi il Pontassieve ha battuto la Settignanese per 1-0. Ed infine allo stadio Santi Chiezzi di Cortona, il Montagnano è passato per 2-0. Cortona Camuscia 0, Montagnano 2. Si deduce che passano il turno il Montagnano e il Foiano per il miglior quoziente gol e il Pontassieve. Con un gol di Cerofolini e il raddoppio di Oliveros, il Montagnano supera il turno, naturalmente battendo il Cortona Camuscia per 2-0. Il servizio di Stefano Bertini.
6: Un Cortona Camuscia ampiamente rimaneggiato, ma apparso comunque notevolmente sottotono, cede al cospetto di un Montagnano che ha perduto maggiormente nella qualificazione. Infatti la squadra di Bonini espugna per 2-0 il Santi Chiezzi e passa al turno successivo di Coppa Italia, mentre il Cortona Camuscia deve dire addio alla competizione. Per quanto riguarda il match giocato allo stadio Santi Chiezzi, davanti a un buon numero di spettatori valutabile intorno alle 200 unità, con una buona, molto buona rappresentanza ospite, il Montagnano partiva sicuramente meglio. Al sesto minuto già andava vicino al vantaggio con Acosti, che ci provava da fuori area, ma il pallone terminava a lato. Questo era però solamente il preludio al gol, che arrivava al 17° grazie a Cerofolini, che con una potente conclusione da appena dentro l'area di rigore superava Tegli alla sua sinistra. Del Cortona Camuscia praticamente nessuna traccia. Al 45° il Montagnano raddoppiava con Olivares in contropiede. Calcio d'angolo per il Cortona Camuscia, palla rubata dalla difesa del Montagnano, partiva Olivares in contropiede che superava Tegli in uscita. E qui praticamente si vedeva la partita, visto che il Cortona Camuscia per passare il turno avrebbe dovuto fare 3 reti nel secondo tempo. E il Montagnano iniziava meglio anche la ripresa, con Borghesi che al 56° dalla destra tentava il tiro a giro, dopo azioni di contropiede, ma il pallone terminava a lato alla destra di Tegli. Al 58° doppia occasione ancora per gli uomini di Bonini, ma Tegli salvava prima su Torzoni, poi su Borghesi. Al 60° si era la prima occasione di Cortona Camuscia con Nicola, che ci provava da fuori area, ma Pacini respingeva bene. Al 73° ci prova Gnare da dentro l'area, dell'area, con il pallone che termina alto. All'81esimo era Cerofolini che ci provava ad appena rintonare di rigore, ma Tegli respingeva. Finale di gara favorevole al Cortona Camocina, con il Montagnano che chiaramente abbassava un po' la guardia visto il risultato favorevole, e all'85esimo Sengore andava al tiro e terminava alto, mentre all'89esimo ci provava Cacioppini da dentro l'area a botta sicura, ma il pallone terminava fuori. E così dopo 5 minuti di recupero il signor Francesco Marini, la sezione di Empoli, sanciva la vittoria del Montagnano, che appunto superava il Cortona Camocina per 2-0 e passava al turno successivo di Coppa Italia. Quindi da Cortona per Obiettivo Sport, Stefano Bertini.
0: Domenica prossima prenderanno il via anche i campionati di prima e di seconda categoria, e proprio in questo campionato c'è chi ha già chiesto un anticipo. Si tratta del Prato Vecchio, che dovrà affrontare il Subbiano e quindi ha chiesto l'anticipo al sabato. La gara di seconda categoria girone I tra Prato Vecchio e Subbiano, valida per la prima giornata di campionato, sarà giocata in anticipo al sabato per via della festa della birra che si terrà proprio a Prato Vecchio in questo weekend. Fischio d'inizio al Dante Rialti, fissato quindi per sabato 19 settembre alle 15.30. Il cortonese Luigi Innocentini, classe 1988, è stato nominato nuovo allenatore del Basilea, club di prima divisione svizzera. Dopo i primi passi nel calcio dilettantistico, la svolta per Innocentini è arrivata tra il 2016 e il 2018 nel Napoli di Maurizio Sarri. Nel luglio 2024 arriva in Svizzera come vice di Fabio Celestini. In quell'anno il Basilea vince il campionato e la Coppa di Svizzera. La sua presenza nel club viene confermata anche durante la gestione di Ludovico Magnin e di Stefano Lichtsteiner. Adesso il tecnico cortonese si trova a rivestire un prestigioso incarico alla guida della prima squadra. Complimenti quindi naturalmente al cortonese Luigi Innocentini, classe 1988, allenatore quindi del Basilea in Svizzera. Anche per oggi il nostro tempo è terminato, vi aspetto domani con la prossima pagina sportiva dedicata al fine settimana con l'esposizione della giornata calcistica per intero. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
4: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 17 settembre 2026. Cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con minime in lieve rialzo. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sulle zone interne con possibili rovesci o temporali sparsi, graduale miglioramento verso sera. Venti deboli meridionali con alcuni rinforzi specie in Val di Chiana. Temperature in lieve calo. Affidabilità media.
8: Avete ascoltato GR Val di Chiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto

0: signora Magnani, com'è cambiata la sua vita da quando ha vinto il premio?
1: Sono diventata ingombrante. Ma io non sono mica la marionetta.
2: Io ti ho voluto perché sei la Magnani.
1: Questo è l'unico modo che ho per difenderla, la Magnani. Ce devi stare!
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati a Effetto Notte ed è col grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a un'attrice di grandissimo carattere, personalità, una donna fortissima e naturalmente di grandissimo talento. Benvenuta a Effetto Notte a Manica Guerritore. Grazie Manica.
4: Grazie, grazie a voi che mi avete invitato.
3: Allora, tu hai una carriera brillantissima al cinema, in teatro e adesso anche sulle piattaforme, perché Inganno è un grandissimo successo di questa stagione, siamo, non so, 29 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Si è perso il conto, comunque ne parleremo nel corso di questa puntata, ma per noi stasera sei Anna, perché tu debutti nella regia raccontando Anna Magnani. Quanto l'hai voluta fare questa cosa e questo progetto a cui evidentemente tieni moltissimo?
4: Sai, io venendo dal teatro naturalmente, ed essendo il teatro molto faticoso e prende tantissimi mesi e poi anni, quando tu metti in scena un personaggio è perché quel personaggio ha qualcosa da dire che tu senti necessario per te e per il pubblico, perché in fondo è sempre un'indagine, no? Fare Madame Bovary o fare Oriana Fallaci è sempre andare a cercare che cos'è che c'è dietro, che cos'è che ci può dire a noi donne, eh? E quindi è molto importante sapere che quel personaggio è importante. Anna Magnani è fondamentale per noi come donne e per noi come artiste,
3: eh sì,
4: e attrici donne, perché ha combattuto. Ci sono state tante battaglie che lei ha intrapreso e di cui noi ancora oggi siamo memori, cioè ricordiamo ancora quali sono state le sue battaglie, la sua forza e il suo desiderio di andare avanti mantenendo la sua originalità, non corrompendosi, l'autodeterminazione, oltre che uno sguardo che nascondeva qualche cosa, perché tu vai sempre a cercare qualcosa. A quel punto ho cominciato a scrivere, ho cominciato a fare delle letture pubbliche della sceneggiatura.
3: E che cosa vedevi?
4: I teatri mi hanno dato i teatri gratis, gratuitamente, il pubblico entrava gratuitamente e era pieno, e quello che io ho immediatamente notato e mi ha sostenuto che il pubblico l'amava ancora, la Magnani la desiderava e la sceneggiatura piaceva molto. Andrea Purgatori un giorno è venuto a trovarmi, forse questo che mi volevi dire, perché
3: perché non c'è più e tu lo dedichi anche a lui,
4: certo,
3: il film, no?
4: È dedicato a lui perché lui è stato il primo che mi ha dato la sensazione che io stessi perseguendo un progetto giusto.
5: Mi sono addormentata ieri.
6: Anna, ma guarda, ma come ti riconciata
5: mattina con la notizia del premio, ecco, non so se è vero,
6: ecco. Dico, ma non ti potevi mettere una cosa così?
1: Sì, alle 7 del mattino, sai, stavo a lavare due piatti, facciamo l'intervista, ma che dici?
3: E tu racconti un momento molto specifico della sua vita, no? Perché tutto comincia questa fatidica sera del 21 marzo del 1956, in cui lei vince l'Oscar per La rosa tatuata. Questo forse non tutti da casa se lo ricordano, no? Quindi sembrerebbe un momento di quelli che fanno proprio da trampolino, un'attrice italiana, quante poche hanno vinto appunto l'Oscar. E poi però da qui comincia, forse proprio da quella notte che tu racconti, ebbene, comincia una discesa, comincia un momento di ombra, di oscurità, di dispiacere, di dolore. Perché?
4: Beh, questo è il filo che tiene tutto il film. Diciamo che nella notte che lei attraversa, perché non vuole aspettare vicino a un telefono nero che le ricorda la voce umana, il momento in cui Roberto Rossellini l'ha tradita e l'ha lasciata per Ingrid Bergman. Quindi io sono partita da lì. Lei aspetta vicino a quel telefono nero? No, esce e va per Roma. Da Roma, dagli anfratti della città romana di notte, emergono due momenti del suo passato che sono i dolori che segnano una vita, e questo permette a me, interpreta, di vedere nel passato di lei, e sono la malattia del figlio gravissima, sta per morire, e l'amore per Rossellini.
3: Eccoli.
4: Sono due momenti diversi.
3: Che cosa era successo? Ricordiamolo, perché Rossellini è stato un grande amore, però poi è arrivata questa intrusa, chi era? Ingrid Bergman.
4: Diciamo che la malattia del figlio è contemporanea al momento in cui lei gira la sua scena più famosa. Ed è molto forte l'immagine di lei che corre, perché lui dà azione a Rossellini e lei corre dietro la camionetta, è il ricordo della corsa che le ha fatto andando all'ospedale pochi giorni prima col bambino in braccio. Questa cosa fa capire quanto il vissuto di Anna Magnani si innesta lì dentro, ma fa capire anche una cosa molto più importante: lei cade, danno lo stop e poi riprende e lo dice: me sono rialzata e ne ho fatte altre. Ecco perché, rispondo alla tua domanda, nel 56, quando lei vince, dovrebbe essere il momento più alto, e invece è una falsa vittoria, perché il contesto cambia. Il destino gioca uno scherzo crudelissimo. A un certo punto cambia strada il cinema, non ha più bisogno di interpreti, ha resi dalla strada che somiglino al personaggio che l'autore vuole mettere in scena, non l'interprete.
1: Ma che è la faccia? Ma che c'ha sta faccia che non va? Eh? Ma il cinema è diventata la faccia! Sono diventata brutta e prima no! Con sta faccia ho fatto Roma città aperta! Con sta faccia ho fatto Bellissima! Se si ricordano di Pasolini è Mamma Roma!
3: Tra l'altro c'è, al di là diciamo un po' del filo che volevo portare avanti in questa intervista,
1: e io t'ho subito una cosa.
3: Ma è bello, perché è bello anche di questo programma. Certo. No, mi viene in mente una cosa, perché è vero che c'è questa fase dolente, poi ci sono delle cose che in questo dolore sono anche molto divertenti.
1: Allora, è chiaro.
3: Voglio dire, allora la vogliamo condividere con le amiche e gli amici che ci seguono. Lei a un certo momento viene contattata da Moravia per fare la ciociara. No?
4: È il momento più difficile, ecco. Perché è pieno di momenti, come nella vita di tutte le donne, di tutte le persone, è un continuo alto e basso. Vince a Cannes e Rossellini la lascia, vince l'Oscar e il cinema cambia. A un certo punto viene chiamata da Moravia e dice: io ho firmato, do la ciociara a patto che lo faccia tu. Adesso noi dobbiamo pure fare spoiler. Viene in qualche modo.
3: Beh, si sa che non l'ha fatto
4: non
3: lei.
4: Non l'ha fatto lei.
3: L'ha fatto Sofia Loren.
4: L'ha fatto, ma tu stavi raccontando.
3: Che cosa succede? Appunto, se lo vogliamo dire, perché in mezzo c'è questo colloquio, no?
4: Certo. Lei naturalmente ha un'età ormai, però pensa che sia come il cinema di sempre, che l'importante è che Moravia abbia detto: una donna vera come te può mettere in scena quel dolore vero, e quindi voglio che tu sia la ciociara. Perfetto. No, arriva Ponti e gli dice: benissimo, però sa, noi vorremmo tirare una quadra, si metta nelle nostre mani e vedrà che faremo una grande cosa. E lei capisce fischi per fiaschi, cioè lei capisce, dice: ma perché? Certo, potrei essere un pochino più giovane. Si alza e si umilia anche un po', perché dice: però il pubblico mi crederà, ancora reggo, no? E invece lui dice: non stiamo dicendo questo, potrebbe invecchiarsi un po', e le fa vedere la foto della Loren.
3: Ecco, questo
4: potrebbe essere sua figlia.
7: Il meglio di
8: Effetto Notte.
3: Ma era un po' rompiscatole, c'è questa lite con Camerini a un certo punto, e fate vedere, ma insomma era rompiscatole, invece era una professionista, no? Perché anche professionista sicuramente
4: era una professionista che non poteva farsi dire: metti il cappello, togli il cappello, gira di qua, voltati di qua. Ma allora che m'hai chiamata a fare?
3: Certo, dici, perché hai chiamato?
4: Perché m'hai chiamata a me? Perché tu sei la Magnani, allora ci devi stare, fai fa. È questo, cioè è chiaro che fa ridere, perché è come lo dice, perché è romana, e il romano fa sempre un pochino ridere, però fa anche riflettere, perché il professionismo è finito in quel momento. E il cinema italiano ha buttato il bambino con l'acqua sporca, perché siamo finiti in mano a dei dilettanti, volutamente, cioè attori che non fossero attori. Ancora adesso tu dici a un regista: che cosa fai? Faccio il teatro. Si mette le mani nei capelli. È troppo, e invece no.
9: Ti presento Carol, la moglie di Pilade, che conosci bene. Hai visto quanto è giovane? L'abbiamo appena assunta.
10: Ah, ecco.
9: Per qualsiasi cosa puoi rivolgerti a lei.
10: Io a lei? Cioè lei dovrebbe badare a me? So io che devo badare a lei. Andiamo?
3: Ma invece il tuo primo ricordo della Magnani, insomma, parlo cinematograficamente, no? Cioè quel film, il primo film che hai visto, la cosa che comunque ti ha colpito di più.
4: Nel 73 lei muore, e pochi mesi dopo, dicembre del 73, io entro in agenzia con Carol Levi. che è interpretata da Beatrice Grannò, e che, come nel Diavolo Veste Prada, è la giovane agente che si mette vicino alla diva matta e la segue poi per tutta la sua vita. E io sono entrata in agenzia e mi ricordo ancora che, entrando nell'ufficio di Carol Levi, guardo in alto e sulla sinistra c'era la famosa foto di Anna Magnani, che guarda così un po' in tralice con questi occhi e i capelli tutti arruffati, e mi è rimasta impressa. Nel 95 ho fatto La Lupa, e per tutti è stata una grande interpretazione. Quell'interpretazione lo devo allo sguardo della Magnani. Ho ripreso quella fotografia, l'ho rimessa davanti a me, l'ho portata in Sicilia e ho sempre guardato a quegli occhi. Quello sguardo è dentro La Lupa.
7: Ne facesti puppetto, Nanni Lasca.
3: Senti, ma invece il tuo rapporto con il cinema qual è? Perché l'hai sempre frequentato, però a volte forse un po' a fasi alterne, insomma. Comunque ci vai, ti piace, è una cosa che ami, e anche come attrice lo frequenti, lo vorresti frequentare di più. Come la vedi?
4: Il cinema, secondo me, per il cinema io sono un'occasione mancata, ma anche perché ho sempre scelto di fare il teatro durante l'inverno. Per cui, facendo il teatro, tu vai via a ottobre e arrivi a giugno, a maggio finisci, quindi puoi fare delle cose giusto il tempo dell'estate. E questo era Carol che me lo diceva sempre: se fai il teatro non puoi fare il cinema. E quindi in qualche modo il mio tempo al cinema è passato, quel tempo in cui ero molto bella, molto,
3: questo tempo, sì, comunque, insomma,
4: però questo fatto mi ha messo invece a lavorare come se fosse una fabbrica di emozioni, di interpretazioni, di scoprire quali sono i personaggi e soprattutto di stare sempre in relazione col pubblico, perché il teatro si sta col pubblico. E questo ha fatto sì che forse ora le due interpretazioni più belle sono Inganno e La Lupa.
7: Potrei essere tua madre.
11: Ma non lo sei.
12: E lì ho un truffatore. E nostra madre non se ne vuole rendere conto.
7: Che cosa so io di te? Chi sei? Da dove vieni?
3: Tu hai vissuto questa stagione felicissima a teatro, io sono venuto a vederti tante volte e sono sempre uscito col cuore pieno, davvero. Ecco, e quindi col pubblico davanti che veniva per vedere te, viene tuttora. E poi quest'anno, che è una stagione felice, ora ne parleremo, insomma, hai avuto questo grande successo di Inganno, lo ricordiamo, la serie Netflix, che è la serie di lingua non inglese più vista praticamente nel mondo. Siamo arrivati, non so, 29 milioni di visualizzazioni, quindi da proprio dovunque nei 5 continenti è stata, sì, vista. Sei arrivata, però anche questa è una condivisione con il pubblico, perché dietro quei 20 milioni di visualizzazioni ci sono persone, no? Con un rapporto però completamente diverso da quello del teatro, però penso una grandissima soddisfazione per te,
4: sì,
3: come artista.
4: Infatti,
3: no?
4: Quando mi chiedono: ma te l'aspettavi? Allora, in questa dimensione no, ma io ero sicura che questo personaggio, lavorandoci sopra con la stessa profondità e intensità che si ha quando si mettono in scena personaggi in teatro, che si lavorano tanto, cioè ogni battuta, ogni dinamica doveva essere reale, vera, tanto da lavorarci anch'io sopra con Giacomo. E questo è arrivato, e non avevo dubbi su questo. Il dubbio era degli altri paesi nel mondo, magari altre culture, no, niente. Il linguaggio del sentimento è universale.
3: E anche forse quello che tu dici sulle donne,
4: esatto, il sentimento, la forza delle donne, che ha un'età in cui non viene più raccontata. Quest'età è la mia, cioè la donna matura tra i 50 e i 70 che sembrava persa. Nessuno parla di loro, non c'è un ruolo, in genere una zia, cioè, perché non è più madre, e in quanto i figli non ha più la funzione di madre quando i figli sono grandi, non ha più un marito perché si è separato, la vita è cambiata, è una donna sola, senza racconto. No, noi raccontiamo questo. Anna ha la stessa età.
13: Sono eccessiva, sono volgare, urlo, ma devo farlo perché nessuno lo fa per me.
3: Ce lo chiediamo spesso in questo programma. A volte chiediamo: c'è qualcosa che desideri, che vorresti se avessi il genio della lampada? Però mi verrebbe da pensare, dopo un progetto così si è quasi svuotati, perché comunque hai riversato tutta te stessa, si capisce sentendoti parlare.
4: Certo, è stato il progetto dei tre anni.
3: E adesso,
4: anni.
3: Allora, Monica.
4: E adesso, guarda,
3: ti godi questo momento, che conno.
4: No, è come se io rimanessi qua e sentissi che il film viene sostenuto e mandato avanti per arrivare a un pubblico, perché non è più mio, è diventato una materia a sé, e il pubblico nelle sale dal 6 novembre penso che si poserà sul pubblico commosso. Io penso che il pubblico sarà questa, la vita così forte di una donna, così forte che poi prende questa piega e ce la fa amare ancora di più, tanto che alla fine si vedrà quanto amore aveva anche in quei giorni.
3: E questa è la cosa più bella, ce la fa amare ancora di più. Grazie Monica, grazie a Monica Guiritore per aver preso parte a Effetto Notte. In bocca al lupo.
4: Grazie,
3: per tutto.
4: Grazie.
3: Quante cose possono succedere in 5 secondi? Molte, moltissime. Si tratta di un piccolo lasso di tempo, ma che può cambiare la vita di una persona e anzi addirittura di un'intera famiglia. È quello che succede nella storia che stiamo per raccontare, in cui Valerio Mastandrea è un avvocato di successo che si ritira a vivere da solo in campagna, un po' in guerra col mondo, perché deve fare pace con un fatto terribile che è successo, la morte di sua figlia, di cui lui si considera responsabile. L'arrivo come vicini di un gruppo di ragazzi che coltivano la terra lo porterà in qualche modo a rimettersi in moto, ma anche e soprattutto a fare pace con se stesso e con quello che è successo. Un bel film, una storia davvero emozionante. Sentite.
11: 1, 2, 3, 4, 5. Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
3: 5 secondi possono cambiare veramente la vita.
14: E a volte uno si porta dentro dei rammarichi, dei pensieri, dei dilemmi. In questo caso 5 secondi è un dilemma personale che si porta dietro quest'uomo che sembra essersi ritirato dalla vita.
11: Ma saranno una dozzina e non li ho contati, c'è anche un cane. Si sono accampati praticamente. Villa Guelfi, esatto. E tra l'altro è inabitabile, eh? C'è un tetto pericolante, insomma, anche da incoscienti stare lì. E come lo so? Le sto dicendo che io abito a 150 metri da lì, ho preso in affitto le scuderie. Mi fa parlare con un superiore, con un funzionario, un commissario, o devo venire di persona a fare un esposto? Mi spieghi? Non mi mette in attesa. Il percorso che lui fa, che magari è la cosa più interessante, è quello di farsi attraversare non solo dal dolore, ma dagli altri, da piccoli stimoli e piccole sollecitazioni emotive che gli altri gli portano, e piano piano, a forza di colpetti, la sua porta si riapre un po' e fa passare quello che è il grande tema della sua esistenza, cioè accettare quello che ha fatto, più che quello che ha fatto, quello che è stato nei confronti della sua famiglia, della sua vita, eccetera, e assolversi o colpevolizzarsi non si sa, lo vedremo.
15: Tutta bionda.
11: Che hai fatto? Le tette nuove?
16: Si vede.
11: No, si sente.
16: Bella casetta.
11: Ciao,
16: che aria, una meraviglia sto posto.
11: Il collegamento è fra 10 minuti, c'è il wifi?
16: Però per arrivare...
11: Allora vedo se c'è segnale, così utilizziamo l'hotspot del cellulare.
16: Bel posto semplice. Quello che ha il personaggio di Valerio, che a me tocca molto, è l'onestà intellettuale, cioè il fatto di essere, di guardarsi dentro e di veramente guardarsi, veramente confessare agli altri, ma soprattutto confessare a se stessi quello che uno è stato, quello che uno ha fatto, quello che uno non ha fatto, ma in modo completamente esigente, rigoroso e severo. La severità con se stessi è una cosa che mi tocca molto, perché io ce l'ho, ma mi piace. Per me è più importante essere severi con se stessi che severi con gli altri.
17: Sei un avvocato che fa cose buone, perché ti sei rintanato e sei così triste?
18: Racconta la tua storia, ti prego.
11: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita.
18: Dirò
19: bisogno di correre, di essere leggera e profumata. Poi al mattino quando mi sveglio mi si chiude il respiro qua.
14: La cosa buffa è che abbiamo fatto questo racconto, questa piccola storia di questo apologo su una possibile rinascita da un sentimento luttuoso, l'abbiamo fatto con una certa leggerezza.
20: Assolutamente.
14: E in scena era... ci sono state due scene in cui ho visto per la prima volta il mio amico Valerio Mastandrea a tremare.
20: Sì.
14: Dopo aver battuto il ciaco, non l'avevo mai
20: forse
14: visto.
20: Forse anche noi quando le abbiamo viste.
14: Non l'avevo mai visto tremare così.
20: Tremare perché
14: l'emozione.
11: Perché è emozionato. Oh, quelle scene a cui fa riferimento lui sono quelle un po' più. Sì, quelle forse due. C'era un pizzico in più di aspetto personale dentro quelle, quindi mi sono emozionato molto. È stato bello emozionarsi dopo 30 anni di carriera dove ho passato. Che ho passato proteggendomi poi da quello. È stato bello, cioè nuovo.
20: E se sono le scene che penso io.
11: Dopo ce le diciamo, appena spegniamo me lo dici.
20: Va bene, grazie.
3: Chi non conosce la serie di successo Mare Fuori, e poi c'è il brano musicale, la sigla ci sta o mare fuori, non mi fate cantare, avete capito, è quello là. Ma soprattutto sono famosissimi, sono nel cuore del pubblico i suoi protagonisti. Adesso andiamo a incontrare uno di loro, Maria Esposito, nel film Io sono Rosa Ricci, ci racconta, è una sorta di prequel di Mare Fuori, ci racconta la vita, la vicenda in qualche modo di Rosa Ricci, che è uno dei personaggi appunto di Mare Fuori, prima di entrare nel carcere minorile. Lei è la figlia di un boss, il padre si trova invischiato in un giro poco raccomandabile e lei viene rapita. In questa storia cerca di riunirsi a suo padre, ma soprattutto per liberarsi diventa adulta e quindi diventa anche una criminale, ma per fortuna incontra l'amore. Sentite.
21: Limpiamo a Don Salvatore. Quedamos con el clan de los Richies. Si quieres volver a ver a Rosita, encuéntrame dinero. Facimole sapere che stiamo cercando esorto. La Rosa Rosa!
3: È la storia di un padre e di una figlia, questa qua, no? Per quanto con delle dinamiche applicate, che ne pensi?
22: Il padre per Rosa in questo film è la sua unica speranza, è la sua unica proprio umanità. E quindi sì, è la storia di un padre e di una figlia, di una ragazza e dell'altro ragazzo, di è un dramma d'amore in tutte le sue forme, credo, sia familiare che d'amore che personale.
23: Sto costruendo un aeroplano. Si prende la rincorsa.
21: Cosa fai? Ehi! Hey! Ferma! Più, capito?
23: Io voglio andare via.
3: E qui che succede? Sto carceriere un po' cede, insomma, dovrebbe essere. No.
24: Ma guarda, ti dico, questa cosa che hai detto mi fa venire in mente che questo film è un film d'amore, ma non un film di amoruccio romantico, cioè è la storia di un bisogno di quell'amore che ti può salvare. Ed è per questo che il rapporto tra questi due personaggi è così disperato.

0: c'è sempre una storia un po' di criminalità, cioè non do un giudizio, però c'è questo, no? Non
1: è che sì, ma secondo me è sempre certo, ma secondo me è una storia sempre come la guardi, cioè okay. Per me questa cosa, quando tipo dicono che Mare Fuori, Gomorra o altro dà un messaggio sbagliato di violenza,
0: no,
1: eccetera, secondo me è una storia e come la guardi. Cioè io per esempio se guardo il film di Rosa Ricci, tipo cioè quello che fa Augustin, io non farei mai quello che fa Augustin, per esempio, capito? Cioè io le cose brutte di un film le prendo come cose da non fare.
2: Mare Fuori è ambientato in un carcere i criminali ci vanno, per cui sì, in questo mondo che è stato scelto come il genere di questo film, poi si creano le dinamiche che danno il vero cuore, secondo me.
3: Ti prego, aiutami!

0: sono così.
1: Voglio andare via.
2: Comunque tu sei un fenomeno, no? Quindi che cosa è successo durante le riprese di sto film? Vanno lasciati in pace, siete stati in Sicilia, siete stati da varie parti, no? Tu c'avevi una bella responsabilità, perché la seduzione di questa ragazza ammiratissima, celebrata dai suoi fan, no? Allora, com'è andata? Le tormentate, rischiosissimo, veramente te volevano far fuori.
1: Sì, sì, sì, anche in Sicilia ci sono state persone che chiedevano le foto, che venivano sul set, ma questa è una cosa che a me fa molto piacere, perché ogni volta che una persona mi chiede una foto mi fa capire sempre che sto vincendo, perché mia madre mi dice sempre: o popolo ti fa salire e o popolo ti fa scendere.
2: Brava, quanto c'ha ragione.

0: abbandonare.
1: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: Il meglio di
1: Effetto Notte
2: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: chiocciola@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon

0: Flowers, che è il frontman dei Killers, farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shy, huh?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide e sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People. Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti era stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop, con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Measure It Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedel con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione.

0: meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

Announce You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer. Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente, si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.